17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

quell'orrore, volevo un'altra prova del suo cieco amore. E gli disse: amor, se mi vuoi bene, tra la la la la, tra la la lero. Gli disse: amor, se mi vuoi bene, tagliati dai polsi le quattro vene. Le vene ai polsi lui si tagliò, tra la la la la, tra la la lero. E come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo da lei tornò.

0: Peppinello, zia Maria Assunta e Gaetano Daniele Carmine, Gaetano Daniele Carmine.
1: Il 17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione, ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

Non la credevo certo così lunga e obbligatoria questa strada ferrata che ci ha concesso dei rifornimenti senza il miracolo di una fermata. Davanti a me solo una vecchia donna mangia panini e parla di suo figlio. Mi assomigliava, sono tutti uguali gli occhi degli uomini verso l'esilio.

così resto incollato a un treno, attaccato agli alberi che volano via, con il pericolo della paura, ma senza il vizio della nostalgia. Resto a guardare le pianure molli e le colline e tane di coniglio, già più lontane, sembrano stanche come gli amici di chi sta in esilio.

ho lasciato a casa neanche un vuoto, neanche il mio doppio a farvi compagnia. Il mio futuro e il mio passato remoto non saranno pratiche da polizia. Davanti a me una vecchia donna dolce mi offre un panino pieno di insalata. Io la ringrazio e poi mi fa un segno, c'è una ginestra sulla massicciata.

copre d'oro, una nel nero.

terra d'inverno e come gli altri verso l'inferno, te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi

la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgi.

Samantha scende le scale di un policentro attrezzato comunale. 30 anni e poi l'appartamento sarà suo, o meglio dei suoi genitori, che ogni mese devono saldare il mutuo dallo stipendio da fame. Ma Milano è tanto grande da impazzire, è un sole incerto perché ha di sguinci questa domenica d'aprile.

Andrea e giù nel cortile, jeans regolari e faccia da vinile, giacca a vento come Dio comanda, legata al polso la bandana, un piede contro al muro e lì l'aspetta perché vuol parlarle niente, forse d'amore ma non sa che dire, con le parole quasi lombarde che non sanno uscire

0: Alessandro Simonetto.
1: Il 7 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione, ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

tanto che se finisse adesso, lo so, io chiederei che mi crollasse addosso. E la fortuna di un amore, come lo so che può cambiare? Dopo si dice l'ho fatto per fare.

meraviglia, tanto che se finisse adesso, lo so, io chiederei che mi crollasse addosso.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione, ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

Non so che viso avesse, neppure come si chiamava, con che voce parlasse, con quale voce poi cantava. Quanti anni avesse visto allora, di che colore i suoi capelli, ma nella fantasia un'immagine sua, gli eroi sono tutti giovani e belli, gli eroi sono tutti giovani e belli, gli eroi sono tutti giovani e belli. Conosco l'epoca dei fatti,

Vorrei essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero, come un uomo. Come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura.

vorrei essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero, libero

日本オーケストラ。Thank you, thank you, grazie, grazie. Ringraziamo tutti e voi, popolo giapponese, applauso a voi. Grazie, arigato, arigato, arigato. Ciao, Osanna.

Aquí está haciendo para el agua, aquí está haciendo.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, in replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

l'inverno ha steso le sue mani e nelle strade sfugge ciò che sento. Sono segni bianchi e neri rami che cambiano contorno ogni momento. E ancora non sai come potrai

You're so cool.

si son che l'Europa son africana. Si parla che a bocca respira con as, si tenga una mamma che dimagria. Lampedusa come barca, barca attraversa acqua.

0: Sono un'immagine sacra, sono un angelo negro, la fine di un vicolo cieco. Sono la scarpa che vola, il gasolio che scivola, un posto da aggiungere a tavola.
1: L'ambiduce scuba varca, varca.

the beginning. Rock and roll used to be

Amen. Ma fa rumore di baci e di parole, mi passa

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

molto precise e richiedeva delle scelte precise. Si camminava per i giorni e le notti, per colline e per strade non ancora decise. La Casa Rossa ci aspettava la sera per sistemare una questione di sguardo. Da quel momento in poi agli appuntamenti

situazione adesso è molto scontrosa. Non chiede nulla, ma si prende qualcosa. E ci incontriamo quasi solo di notte, con degli occhi che spesso ci riportano a casa. La casa rossa è ormai vuota da tempo, appannati gli specchi, più pesanti gli sguardi, gli appuntamenti sono spesso saltati.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai doma e mai di moda. Martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai doma e mai di moda.

0: Ma dossi è lei?
1: La redazione si dissocia da questo tipo di trasmissione.
2: No, dai, stai serio, ti prego, un attimo, sei una volta sola, dai.
1: Redoner, la radio mai doma e mai di moda, presenta...
3: Eucarcamagno!
1: Appuntamento mattutino con Massimo Figuretti

0: E infine,
1: forza, signor Coniglio.
2: Good morning, Redonar. Eccoci qua di nuovo in vostra compagnia.
3: Leggermente in anticipo.
2: Leggermente come al solito in ritardo. Perché siamo tra
3: voi. Perché dobbiamo fare la coda per entrare nello stadio. Allora bisogna tutti e poi.
2: Esatto, ci abbiamo molto. Guardate, ragazzi, non sapete quante cose dobbiamo organizzare qui con la radio. Allora, oggi 25 maggio, rigorosamente in diretta, ve ne accorgete perché ve ne siete accorti perché siamo in ritardo. Quindi sono le 10. Che ore sono di preciso? Le 10:38 addirittura. Vabbè, c'è stata la sigla, una cosa,
3: sì,
2: l'altra, dai, ragazzi.
3: Sì,
2: poi tanto oltretutto, prima andiamo in ritardo, cioè cominciamo dopo e finiamo anche dopo, perché noi siamo precisi da questo punto di vista.
3: Noi abbiamo il conto in minuti.
2: Così. Franco è molto contento che noi finiamo sempre in ritardo. Allora,
3: oggi parleremo anche della festa, ricordati che
2: parleremo anche della festa, sì, assolutamente sì, perché è stata una bellissima festa, ci siamo divertiti tanto, piena di cose, piena di
3: abbiamo musica dal vivo,
2: sì,
3: Pass che cantava.
2: Pass è stato favoloso.
3: Strappalo via dal palco.
2: Sì, ma favoloso, però. Cioè, devo dire, una voce incredibile. Sì, sì. Le canzoni le ha interpretate in un modo stupendo.
3: Non quelle che conosciamo tutti a memoria.
2: No, alcune erano un po' di quelle, sì, no, che anche molto vecchie. Insomma.
3: Ma cosa dici del film?
2: Allora, molto nello stile De Gregori, secondo me. Infatti, se vedi i crediti finali, c'è scritto che lui l'ha scritto insieme con il regista, diciamo così, no? Perché? Perché a De Gregori non piacciono le cose troppo artificiali, troppo curate, troppo studiate. Almeno a me ha sempre dato questa impressione, no?
3: Sì.
2: Anche i suoi concerti.
3: Sì,
2: sempre un po' defilato da quel punto di vista.
3: Qualche volta mi hanno fatto arrabbiare con i suoi concerti.
2: Perché troppo poco?
3: Perché non si concedeva più di tanto.
2: Cioè, lui non si concede più di tanto.
3: Infatti, quando si è buttato tutti, ha detto, uscirà quello, fa qualche canzone.
2: No, lui è così.
3: Se lo guardate, andiamo a casa, va bene.
2: Ma per esempio, metti Paolo Conte, per esempio. Io sono andato a vedere un concerto e ha cominciato a fare questo concerto. È entrato e ha cominciato con la prima canzone. Io ho detto, ah, che bello, qua e là. Poi mi aspettavo che diceva due parole. Adesso vi canterò questa canzone che parla di questo.
3: Sì.
2: Zero.
3: Niente.
2: Cioè, lui passava da una canzone dopo l'altra senza neanche dire il titolo. Andava avanti così, ma è andato avanti così praticamente tutto lo spettacolo. Perché evidentemente ci sono dei cantautori, dei cantanti, degli interpreti che, diciamo così, non sono poi così avvezzi a avere questo rapporto con il pubblico. De Gregori è sicuramente così, ma anche nella vita privata, penso.
3: Sì, sì.
2: Che poi la cosa strana è che lui in realtà poi nei testi è estremamente complesso, cioè uno che invece da tanto, scrive tanto, pensa tanto, fa tanto.
3: Mi ha colpito quello che diceva Zucchero,
2: sì?
3: Che diamante,
2: sì?
3: Io non sapevo che era scritta.
2: Sì, sì, sì, sì, beh, questo era risaputo.
3: Era
2: sì.
3: Risaputo così, però sai, diceva in due ore, un'ora, due ore
2: sì,
3: era scritta.
2: Sì, sì, sì.
3: Io ci ho preso dei giorni, perché non riuscivo a venire
2: sì,
3: a capo.
2: No, tra l'altro poi, sottolineando il fatto che lui aveva fotografato esattamente qual era il suo rapporto con questa
3: no.
2: Tra l'altro, una cosa che non si sente dal vivo lì nel brano registrato,
3: sì,
2: che abbiamo visto nel film, ma si sente, la voce della nonna si sente nel brano, nella canzone, c'è cioè proprio la nonna originale, diciamo così,
3: si
2: registrata,
3: chiama.
2: Adelmo, Venchi, Adelmo,
3: eccetera.
2: Allora, noi adesso, allora, siamo qui, Ucar Camagno, Gus, esatto, e telefono è 351 459 3144, Redonera, Radio Mai Doma e Mai di Moto, Carcamagno. Noi dobbiamo velocemente collegarci. No, ancora c'è un minuto di tempo. Benissimo. Allora, che dobbiamo dire?
3: Dobbiamo fargli una domanda.
2: Dobbiamo fargli una domanda? Sì, ma la domanda gliela facciamo, perché se glielo diciamo adesso.
3: No, non possiamo dirlo adesso.
2: No, dopo lei si prepara, magari c'ha quei 4 secondi di tempo per. Noi ci siamo preparati una serie di domande che però teniamo in cassaforte, nascoste, e oggi facciamo così, oggi partiamo subito con Olga, poi dopo ci collocheremo con la posta del cuore.
3: Sì, la posta del cuore.
2: Abbiamo la posta del cuore.

0: Con Sara, allora possiamo andare con la sigla di Olga e poi dopo ci
1: No,
0: colleghiamo.
1: ancora quando in linea.
0: Ah, quando, scusa, non avevo letto bene perché ci arrivano i messaggi. Io
1: Sì,
0: sono
1: cioè,
0: pure un po' accecato.
1: ballerini sono perché fermati.
0: No. Ci arrivano i messaggi sul display. Abbiamo un display dove appaiono i messaggi della regia. Io sono un po' accecato. Avevo letto solamente è in linea, praticamente. E invece no, bisogna leggere con molta
1: Molta
0: attenzione. Mi
1: attenzione.
0: sono accorto che noi non leggiamo con attenzione, cioè in
1: No,
0: generale,
1: no.
0: e a volte addirittura io ricevo delle cose e mi arrabbio pure, no? Dico, guarda questo che scrive,
1: Mi
0: e
1: sei
0: mi viene.
1: scappato un
0: Poi
1: po'.
0: dopo vado a rileggere, dico, ma non mi ha scritto questo, mi ha
1: No,
0: scritto tutt'altro,
1: esatto, è
0: anzi,
1: anche
0: oppure me l'ha
1: peccato.
0: scritto in modo tale gentile, quindi perché mi dovrei arrabbiare, no? Bisogna stare attenti,
1: Sì.
0: ma questo è però pure un po' colpa dei social, di queste robe
1: Sì, perché
0: qui,
1: facciamo
0: che
1: tante cose insieme.
0: sì, troppo
1: Sì,
0: velocemente, siamo
1: basta.
0: abituati a
1: Sì.
0: non approfondire, sempre
1: La mia
0: ragazzi.
1: carriera è stata che sono iniziato a scrivere con la macchina da scrivere a
0: Oppure
1: pedale.
0: col calamaio,
1: No,
0: proprio, penne e
1: no, diciamo,
0: calamaio.
1: no, quel calamaio, quello nelle scuole
0: Scuola
1: elementari c'era
0: elementare,
1: il
0: ti
1: calamaio che
0: ricordi?
1: l'inchiostro passava il bidello e ce lo riempiva. Poi
0: Certo. Beh, io ancora no, quello lì,
1: col pennino si usava, ci davano anche 5-6
0: addirittura
1: pennini.
0: la penna d'oca, no, la penna d'oca,
1: No,
0: no,
1: pennino di legno,
0: pennino.
1: filavi dentro il tuo pennino, scrivevi.
0: Madonna Gus, tu
1: Ma
0: ancora
1: sai
0: scrivi col calamaio?
1: che però ho imparato a
0: Eh
1: scrivere,
0: beh, certo, non sanno
1: scrivo.
0: scrivere
1: No,
0: adesso. Ma
1: zio.
0: non solo non sanno scrivere proprio a livello calligrafico, cioè non sanno
1: Sì,
0: scrivere proprio
1: mi viene in
0: anche i
1: mente un
0: contenuti.
1: aneddoto.
0: Ok,
1: Oh,
0: allora partiamo con la sigla.
1: sì, vai.
2: Compagni, dopo 10 ascoltate la voce di oltre cortina di madrina di grande madre Russia. Nessuno ne ha girato Olga.
0: Effetti speciali, ciao Olga!
1: Ciao Olga! Ciao ragazzi, ciao, mi
0: Ciao, ciao!
1: sentite?
0: Ma come facciamo? Ti dobbiamo inseguire in tutto il mondo. Chissà dove sei adesso. A
1: Dove sei?
0: Taiwan, dove sei?
1: Magari, mi piacerebbe, non
0: Andare
1: sono mai
0: a
1: stata. No,
0: Taiwan.
1: no, no, sono una bellissima view di Costa di Mezzate.
0: Ah, vabbè, ma allora non è
1: Sono dentro la
0: tanto
1: cortina.
0: vicino.
1: E Costa di Mezzate è un bel paesino, eh.
0: Eh sì,
1: Sì,
0: un
1: poi settimana
0: po'
1: scorsa c'è stato il
0: la festa.
1: festival di artisti di
0: Sì.
1: strada,
0: Ah,
1: quindi
0: sì, è
1: si è
0: vero.
1: riempito di gente.
0: Sì, fanno anche un bel mercatino lì a Costa di Mezzate, mi ricordo.
1: Giusto?
0: Almeno, è vero,
1: Sì,
0: mi senti?
1: c'è
0: Busto faceva una faccia
1: Castello, molto
0: perplessa.
1: carino.
0: No,
1: No,
0: io non so.
1: non
0: No, sai.
1: so. Ma come, cioè, arriva ancora tanta gente a vedere questo festival? Sì,
0: Sì.
1: è abbastanza ambito, ormai
0: Ambito.
1: da tantissimi anni che lo fanno. Quindi è anche conosciuto sul territorio, è molto molto carino.
0: No,
1: Poi
0: bello.
1: la cornice del castello è suggestiva, quindi
0: Sì.
1: manca
0: Tu abiti in
1: il
0: qualche stanza
1: Dracula.
0: al castello? Beh, Olga avrà
1: No,
0: un
1: però sono
0: castello come
1: stata, l'ho
0: minimo.
1: visitato.
0: Ah, hai visitato. Dico, ma tu poi, Olga, avrai sicuramente non una casa normale come noi
1: Sì,
0: comuni. Tu
1: una
0: vivrai in un
1: dacia.
0: castello. Alla dacia, è
1: Una
0: vero.
1: dacia.
0: Ma la dacia,
1: Sì,
0: quanto sono
1: faceva la
0: grandi?
1: Cenerentola del castello, però, capito?
0: Ma perché noi parliamo la dacia, no? Ma io non ho mai visitato una
1: Ah,
0: dacia, cioè, no,
1: dacia.
0: com'è la
1: No, dacia è
0: dacia?
1: fantastica. Dacia è il tuo luogo segreto dove scappi a sgobare nel weekend. Questa è dacia, però si chiama ortoterapia, la chiamiamo adesso, ok? Quindi è il momento di sfogo dalla quotidianità dove tu ti immergi nella terra con le mani, con i
0: Ma
1: piedi
0: pensate.
1: e ricevi la soddisfazione, il contatto con tutto quello con cui non ce l'hai durante la settimana. Quindi
0: Quindi
1: dacia è proprio il luogo segreto.
0: una casa a vacanze, una casa fuori porta, diciamo così, per svernare, per
1: Sì.
0: passare, però dove si lavora? Perché noi la
1: Sì,
0: immaginiamo
1: ma
0: sempre come qualcosa dove si
1: sì,
0: ozia.
1: infatti, ma perché segreto?
0: Perché
1: è un tuo luogo del cuore, perché così ti ritrovi, è un luogo
0: Ah, sì.
1: segreto nel senso del luogo del ritrovo con te
0: Ah,
1: stesso,
0: ho capito.
1: è un luogo felice.
0: Se sei in compagnia invece diventa non è più così segreto, insomma.
1: Sì, sanno tutti dove si trova la tua dacia,
0: perlomeno
1: quindi è
0: ristretto,
1: proprio segreto,
0: una conoscenza
1: luogo del
0: ristretta.
1: cuore.
0: Perché i
1: Senti.
0: lettori di Putin è rimasto famoso. Allora, noi
1: Sì.
0: tu sai che noi abbiamo una serie di domande che ci siamo scritti da farti, no? Ci siamo già preparati e andiamo in ordine, quindi quello che capita, capita. Questa, la prima domanda è questa, poi se c'è tempo ne facciamo una seconda, però intanto vediamo un po' come sviluppa la prima. La prima è questa: in Bielorussia, o comunque in Russia, come si vive il corteggiamento rispetto all'Italia? E gli uomini italiani sono davvero diversi? Questa è la domanda.
1: Oh, è dura come domanda, nel senso.
0: Allora forse ne facciamo una sola.
1: Credo che è tutto molto cambiato al giorno d'oggi, quindi non ti saprei dire come si vive adesso il corteggiamento.
0: Questo è interessante.
1: Perché la donna è cambiata, cioè di fatto è più difficile adesso corteggiare una donna perché è tutto molto borderline. Anche i commenti diventano borderline, anche i complimenti diventano borderline. Quindi il corteggiamento al giorno d'oggi credo che sia abbastanza complicato. Ti posso dire che effettivamente una volta la Bielorussia era molto più arretrata dal punto di vista di tempismo, paragonando all'Italia, ma dal punto di vista di corteggiamento eravamo ancora nell'epoca di Pushkin, di uomini di una volta, quando ci si apriva la porta, ci si apriva la portiera della macchina, quando si portavano i fiori a ogni appuntamento.
0: Quindi molta galanteria.
1: Molta galanteria. La donna non paga il ristorante, paga l'uomo. Il conto non si divide a metà.
0: Esatto, no, quella ancora peggio.
1: Se l'uomo invita, proprio a tutti gli effetti, non è che è un invito, invito a metà. Piuttosto inviti dove puoi permetterti di invitare. Mi è capitato di uscire con una ragazza che non aveva soldi, mi ha detto chiaramente, io un tot, l'ho guardato, ho detto va bene, andiamo al parco botanico. Avevo biglietti, avevo i soldi per ingresso, quindi anche se bisogno di andare a fare chissà cosa.
0: È l'importante che si sappia, però ha dimostrato di essere uno sincero, perlomeno.
1: Sì, sì, non siamo usciti la seconda volta, però la prima volta siamo usciti al parco botanico. D'altronde,
0: la sincerità, sai capito. È meglio un bugiardo, ma con i soldi.
1: E quindi una volta era molto tanta galanteria. Credo che comunque è rimasto ancora questo mood di comunque uomo è uomo, ok? È donna spesso se ne approfitta, diciamo, anche perché ho due figli maschi, quindi ci devo pensare adesso dall'altra parte della medaglia come ci si trova. Però sì, diciamo che dal mio punto di vista c'è più galanteria in Bielorussia ancora adesso che in Italia.
0: Rispetto in Italia.
1: In Italia si è diventati un po' meno, un po' tutto molto 50-50.
0: Sì, poi bisogna distinguere ovviamente dai giovani, molto giovani, da magari un'età un po' più avanzata.
1: Anche se mio figlio recentemente ha regalato un bellissimo mazzo di fiori alla fidanzata.
3: Anni, tuo figlio?
1: Che 16.
3: 16 anni.
1: Poi l'ha mollato comunque.
0: Ah, vedi, spero, allora sono capito le donne.
1: Mio figlio. sì, spero che la bellezza mi senta, perché sto svelando una cosa, però no. Il punto è che effettivamente lui ha ancora la galanteria dentro e mi è piaciuta questa cosa.
0: Sì, infatti è molto bella questa cosa che ha fatto. Ma sì, ma io penso che i giovani tendenzialmente, istintivamente ce l'hanno queste carinerie, queste cose delicate.
3: Sì, potenzialmente ce l'hanno, però sono sempre un po' così guardinghi, perché sai,
0: i tempi sono cambiati.
3: Noi facevamo il filo, facevamo la corte alle ragazze, eravamo noi che andavamo a rompere le scatole. Ma adesso quasi tante volte è il contrario, sono le ragazze
0: che
3: vanno a rompere le scatole.
0: Sì, è vero, questo che è cambiato, no? Sostanzialmente.
3: Tu mi piaci, ho capito che ti piace.
0: Le donne poi sono molto dirette da questo punto di vista, le ragazze.
1: È tutto cambiato, quindi non so come andrà nel futuro, se esisterà ancora la galanteria oppure se la donna ha preso molta iniziativa. Di conseguenza, secondo me, la galanteria va a estinguersi, anche perché la donna non è più capace di accettare la galanteria e la interpreta in una maniera sbagliata.
0: Accettare o apprezzare?
1: sia accettare che apprezzare.
0: Non accetta
1: che io personalmente, adesso se qualcuno mi fa un commento che prima avrei potuto considerare un complimento, adesso lo considero un cioè, potrebbe anche non essere gradito,
3: un'intrusione,
1: cioè, faccio notare che non è gradito,
0: okay, una violazione,
1: quindi
0: della
1: scoraggio di fatto, sì, quindi di fatto scoraggio di questo tipo di atteggiamenti che una volta erano normali da parte maschile verso la parte femminile, come nei film adesso degli anni 50, quando passava una ragazza in città, giù al sud, che tutti gli uomini la fischiettavano e facevano dei commenti, così ormai è assolutamente imbarazzante. Quindi non lo so, è tutto in divenire, non si sa dove arriveremo, perché ho visto recentemente il film, non so se l'avete visto, La storia di un'ancella.
0: No.
1: È una serie televisiva sul futuro negli Stati Uniti, quando a un certo punto fanno esplodere il Parlamento, cambia il regime e di conseguenza si chiudono per ritornare diciamo alle origini, dove uomo era al centro del potere e la donna infatti era praticamente ritornava a non avere
3: più ruolo
1: in società, sì. E c'erano queste ancelle che di fatto servivano per riprodurre, perché non tutti erano fertili, e servivano per riprodurre il genere umano in queste famiglie ricche, sì, perché le mogli di fatto non riuscivano più a farlo. È angosciante.
0: A parte che con Trump non ci stiamo andando tanto lontani, cioè, qualche avvisaglia.
1: Sì, bravissimo, non solo con lui, diciamo che
0: sì,
1: il potere politico in questo momento è un po' borderline.
0: Scusa, per curiosità, perché mi ha incuriosito con questa cosa, come si chiama e dove lo trasmetto? Facciamo un minimo di pubblicità, ma insomma...
1: La storia di un'ancella, secondo me ormai la trovi su tutte le piattaforme.
0: Ah, okay.
1: Prima era solo su Amazon, ma adesso c'è anche su Netflix, credo.
0: Ma è un film o una serie?
1: È lungo, è una serie. Scusami. È tratta da un bestseller, è una serie. Io non amo le serie, quindi non l'ho vista tutta.
0: Okay?
1: L'ho vista solo un pezzo, perché poi mi stufo facilmente. Però mi ha incuriosito molto, perché capisci che tutto quello che credevi impossibile, purtroppo con il giorno d'oggi può diventare possibile.
0: Comunque sì, diciamo che te la sei cavata bene, perché hai messo in luce nella risposta, perché hai messo in luce un fatto che è cambiato tutto dal punto di vista del corteggiamento, non solo in Bielorussia e in Russia, ma anche in Italia soprattutto, no? Quindi...
3: Però corteggiare è sempre più piacevole. Si è fatto bene
0: in un modo o nell'altro,
3: non invadente.
1: Adesso ti dico anche di più, sicuramente che possiamo chiedere a ChatGPT,
0: sì.
1: come si corteggia al giorno d'oggi una ragazza?
3: No, posto del cuore.
0: Infatti, allora, dato che ce l'hai ancora un minuto?
1: Sì.
0: Ok, perché ti volevo fare anche una seconda domanda, poi non ti disturbiamo più. Allora, ti è mai capitato un equivoco divertente per colpa della lingua italiana? Allora, diciamo una cosa, io ne so uno molto divertente che ti riguarda, ma non lo dirò.
1: Voglio saperlo.
0: Non lo posso dire, non lo posso raccontare in radio. È un equivoco dato da un vocabolo, probabilmente erano pochi anni che stavo in Italia e mi ricordo che me l'avete raccontato un po' di tempo fa, che stavate in spiaggia e tu volevi offrire della frutta, diciamo così, ti ricordi? Però non lo raccontiamo.
3: Lo racconti,
1: no. Vabbè, ce n'erano tantissimi.
0: Allora,
1: mi verrà in mente, devo pensarci, perché ormai da una vita che non mi succede. Nel senso, mi succede, però non sono più così divertenti come una volta. Quindi sì, comunque sì, ci sono tantissime parole che poi sono borderline.
0: Sì, in italiano,
1: di parolaccia o una cosa per un'altra che può capitare.
0: Nascono. Vabbè, allora facciamo così. Una promessa che magari ti viene sicuramente in mente dopo, in questi giorni, eccetera. E magari se te lo segni, noi la prossima volta lo richiediamo.
1: Cominciamo con quello.
0: Partiamo subito con quello. Vabbè, noi ti ringraziamo. Noi ti ringraziamo. Non sappiamo che non possiamo rubarti troppo tempo oggi, per questo ti abbiamo chiamato pure un po' prima. Ti ringraziamo della disponibilità e ci sentiamo lunedì prossimo.
1: Grazie ragazzi, grazie mille, un abbraccio forte
0: anche
1: ciao.
0: A te, grazie ancora.
1: Ciao, baci.
0: Ciao Olga.
3: Mi abbiamo chiesto per la della festa.
0: Vabbè. La festa comunque è stata una bella festa. Sì. Ci siamo divertiti. Sì. Perché non è venuto? Peggio per voi. Comunque, diciamo che perché tu mi avevi chiesto prima di De Gregori come era andato il film, ma sì, poi alla fine va bene perché poi senti le canzoni di De Gregori, sono belle, viste dal vivo, così. Però diciamo come nel suo stile molto sobrio, ecco. Il termine è questo, molto
3: sì, prima citavi Conte, Paolo Conte, no? Noi avevamo messo in programma al Cineteatro Quelle.
0: Sì, il film.
3: E poi non è arrivata la chiave di sblocco, era difettata, non ce l'ha fatto sbloccare, quindi non abbiamo potuto vederlo.
0: Se no era Paolo Conte.
3: Era Paolo Conte.
0: Quindi, i destini della vita in slide. Allora, che prima di collegarci adesso tra un pochino anche con Sara con la posta del cuore, ci vuole per un po' di tempo perché si devono attrezzare, cominciamo a raccontare un po' di cose che riguardano l'oggi, perché oggi è il 25 maggio
3: 2026.
0: Allora, sono nate diverse persone molto interessanti. Io la prima persona a cui voglio fare riferimento, che è nata proprio oggi, 25 maggio nel 1922, è Enrico Berlinguer, no? Non so se l'ho detto bene.
3: Benissimo.
0: Okay. Enrico Berlinguer, che è morto purtroppo nell'84 ed è stato il leader del Partito Comunista Italiano, del PC, del vecchio PC. Si può considerare uno dei politici italiani del Novecento più importanti, che è stato segretario dal 72 fino a praticamente alla sua morte.
3: Ha fatto tutta la trafila, è segretario del regionale.
0: Sì.
3: Poi
0: lui addirittura è partito come segretario della FIGC, della Federazione Giovanile Comunista Italiana.
3: Era Sassari.
0: Sì, era nato a Sassari.
3: Sì.
0: E poi da giovane aveva partecipato alla lotta antifascista, e fu arrestato nel 1944 durante le proteste popolari in Sardegna.
3: Sì, i moti del pane erano.
0: Sì, e negli anni 70 poi divenne anche un po' il simbolo dell'eurocomunismo, cioè noi adesso stiamo parlando delle cose che poi magari i giovani spesso se io leggo eccetera, dice per colpa dei comunisti che hanno fatto in Italia, cioè comunisti non in Italia non hanno mai governato, sono stati anni e anni di democristiani, di fascisti, i comunisti non hanno mai governato, quindi come fai a dire che la colpa è dei comunisti? Vabbè, comunque, Berlinguer rappresentava la faccia dell'eurocomunismo perché lui pensava che il comunismo espresso come era stato espresso in Unione Sovietica, prima parlavamo con Olga, eccetera, era un comunismo un po', come posso dire, un po' troppo severo, un po' troppo, no? Dove le libertà individuali di espressione, di parola, politica, eccetera.
3: Hanno iniziato anche a prendere distanze dopo l'invasione di Praga.
0: Esattamente. Lì c'era stato proprio l'ostacolo,
3: l'Ungheria poi
0: Praga. E niente, allora adesso vabbè, questo è un po', poi purtroppo nell'84
3: comunque, sì, abbiamo tutti immagini di Berlinguer che sta facendo il comizio, a un certo punto si accascia
0: proprio lì sul palco mentre parlava
3: la faccia della
0: sofferenza. Però lui l'ha finito, penso, quella perché lui si era sentito male da prima e quelli che gli stavano vicino l'avevano capito, però gli dicevano vieni via perché hanno capito che non stava bene, però lui ha voluto comunque finire il comizio fino all'ultima parola e poi si è accasciata e è andata in coma. È una morte incredibile, ma come è stata incredibile tutta la sua vita. Ma Adesso io volevo mandare un brano dedicato a Berlinguer.
3: Berlinguer, sì. Volevo ricordare anche qualche film sul...
0: Sì.
3: Specialmente l'ultimo, La grande ambizione di Segre. Che
0: bellissimo, bellissimo, mi è piaciuto
3: la
0: molto.
3: Visione, se riuscite a recuperarlo. E poi c'era anche la storia di Berlinguer e La grande ambizione, quando c'era Berlinguer di Walter Veltroni.
0: Anche Berlinguer, ti voglio bene.
3: Ti voglio bene, che c'era Benigni, Benigni. Prendi in braccio.
0: Esatto, famosa scena.
3: Qua, sì.
0: Allora, noi, ma guarda, dopo di Berlinguer magari ne parliamo ancora un altro pochino, però mandiamo adesso un brano che è Dolce Enrico, che è proprio dedicata a Enrico Berlinguer, di Antonello Venditti, e subito dopo sigla, perché parte la posta del cuore di Sara.
3: Ah.

mettere fine cioè alla confusione, alla commistione tra funzioni di partito e funzioni statali, perché questo è il male da cui poi sono sorti tutti i fenomeni degenerativi nella vita pubblica e nella vita stessa dei partiti.

ragazzi, ciao! Scrivete i vostri problemi di sesso e amore a Sara, la vostra amica del cuore della posta del cuore, Redonair, la radio imperizoma che ti manda in coma, Roar!

0: Roar, ma
1: questo roar, io sai che mi confondo, non so. Sara, ci sei?
2: Sì.
1: Ma io pensavo, dico, ma questo roar sei tu o è la sigla? Perché
2: no,
1: no, è la sigla.
2: Era la sigla, era la sigla.
1: Però insomma, tutto bene?
2: Sì, tutto bene, sì, voi?
1: Bene, sentivamo dei rumori di fondo, non so, sembrava tipo bambini che giocavano, non si capiva. Ma dove stai?
2: Ma perché sono in una location diversa del solito.
1: Ah, sì?
2: Sono in trasferta.
1: Sei in vacanza, diciamola allora, tutta.
2: Sì.
1: Tra l'altro
2: sì,
1: sono a
2: fare un viaggio.
1: C'è stato un equivoco, perché l'altra volta ti ho sentito e tu mi hai detto, guarda, lunedì prossimo, io avevo capito, sono in vacanza, sono a Parma. Io ho detto, ma che ci vai a fare a Parma? Cioè, no, per carità, niente contro Parma, eh. Però voglio dire, uno ci va in vacanza a Parma, mi sembra una cosa. Invece era Palma di Maiorca.
2: No, sono a Palma di Maiorca, sì!
1: Quindi,
2: sono a fare un viaggio per prendere
1: vita.
2: Informazioni per i ippopotami.
1: Ah, vedi, beh, si svela.
2: Hai capito?
3: Sto lavorando per voi.
2: Sì.
1: Sto lavorando per voi, bravissima.
2: Sto lavorando per voi. Infatti non sono con la mia solita partner.
1: Ah no?
2: No, non sono con la Nina, che saluto. Ciao, Nina.
1: Chissà se ti ascolta in questo momento.
2: E dai, no.
1: Ma ti ascolta, cioè, ti ascolta, no. Sono sicuro.
2: Ti ascolto sicuro.
1: Ma sì, che ti ascolto.
2: Ma sono col mio partner di vita.
1: Ah,
2: sì.
4: Ciao, tutti,
1: ciao. Chi sei? Come ti chiami?
4: Sì. Io sono Andrea.
1: Ciao Andrea. Oh. Ciao. Allora, quindi ciao. Tutta vita è rock and roll proprio oggi. Quindi Andrea, ma
2: sì,
1: ti senti? Ma questa oggi vogliamo fare una cosa strana. Come diceva Verdone,
4: sì,
1: lo famo strano. Vogliamo provare a fare questa rubrichetta a due voci. Rispondete
4: sì,
1: tutte e due. Sarebbe bellissimo, che non sono d'accordo sulla risposta, sarebbe perfetto. Però vabbè, se siete d'accordo.
2: No,
1: poi...
2: certo, lui è il mio invitato.
1: Tra l'altro,
4: esatto, sono l'ospite.
2: È il mio ospite.
1: Tra l'altro, la domanda del quesito di oggi che è arrivata, che dovrebbe essere Elisa, 31 anni, da Monte Rosso, quindi qui vicino.
3: Sì, Monte Rosso è qua.
1: Allora, dice: cara Sara, convivo con il mio compagno da 4 anni e recentemente ho scoperto che segue centinaia di profili di ragazze provocanti sui social. Attenzione.
2: Aia. Quindi, aia.
1: All'inizio cercavo di ignorarlo, ma poi ho visto che mette mi piace, tra virgolette, a foto molto esplicite e spesso scrive commenti ambigui. Quando gliene ho parlato, lui ha detto che sono solo fantasie innocenti e che dovrei essere meno gelosa. Però io mi sento
2: allora
1: continuamente. Però io mi sento continuamente paragonate a quelle donne perfette. Da qualche tempo evito persino di spogliarmi davanti a lui, qui proprio sono dieta, perché temo che non mi trovi abbastanza attraente. La cosa assurda è che lui continua a ripetermi che mi ama. Beh, ma non è tanto assurdo. Vabbè, comunque poi devo pensare. È possibile amare qualcuno e farlo sentire comunque inadeguato ogni giorno? Questa è la domanda. Oppure sto trasformando un problema piccolo in qualcosa di enorme? Questo è quello che ci chiede Elisa, e quindi sentiamo le risposte.
3: Sentiamo la posta.
2: Mamma mia, allora
4: iniziamo da lì.
2: No, allora, che lui è un po' maleducato, cioè, Elisa, il tuo bello è un po' maleducato, cioè, nel senso, io capisco che siamo sottoposti a 1600 cose dei social che ci mettono insieme le vite perfette, delle donne perfette, tutto perfetto, però cioè lui è un, cioè, nel senso, è un po' cattivello, per non dire un'altra parola, perché non è bello.
1: Cattivello e maleducato.
2: Sì, è cattivello, maleducato, avrei un'altra filza di cose da dirgli. Perché
1: no, vabbè,
2: tu...
1: senza dire.
2: No, infatti, perché se tu metti... Allora, ti dico, seguire le donne provocanti, che ci devo dire? Cioè, non va bene, però sui soci sono solo quelle. Mm. Però in più scrivergli, ma che cavolo fai?
1: Vabbè, no, scrive lui, allora lei dice... Ha messo mi piace, non è che gli ha scritto.
2: E no, però tu hai detto,
1: è vero, scrive commenti ambigui.
2: Commenti ambigui, no?
4: Sì, commenti che resteranno solo commenti, nel senso che
1: esatto,
4: probabilmente
1: bravo,
4: il creator non leggerà neanche, non sarà neanche in considerazione.
1: Infatti,
4: quindi da quel punto di vista, diciamo che è una fretta cielo.
2: Insomma, che cavolo scrivi?
4: Allora,
2: tu sei già che hai una freccia in cielo?
4: Sì, io no, diciamo che su questa domanda qua non faccio molto testo perché non ho social. Sono un po' ambiguo forse a quel punto di vista.
1: Però è una presa di posizione quindi distante ma giusta, no?
4: Cioè... Sì, ma per due cose, nel senso che condivido in parte quello che ha appena detto anche la Sara, perché dal suo punto di vista è vero, cioè nel senso che alimentare o comunque sia avere troppo interesse da quel punto di vista su pagine social o comunque contenuti di un certo tipo può far sentire una donna magari anche un po' inadeguata o superata, surclassata a livello di attenzioni.
2: Quello sì. Immagino che
4: rispetto, se una persona vede che magari è infastidita lo fa meno,
2: no, o non farlo, cioè metti mi piace, va bene, ma non, almeno non commentare, dai.
4: Ha superato il limite commentando, secondo te?
2: No, secondo me ha superato il limite, cioè, no, il commento ambiguo, come dice lui, è una frazione del cielo, e allora cosa lo fai a fare? Cioè, perché dovrebbe scrivere tipo bella.
1: Bella?
2: Cioè, sei fidanzato. E no, sì,
1: commento,
2: io dico,
1: commento
2: tipo...
1: ambiguo non è bella. Cioè,
2: tipo sei stupenda,
4: magari un po' più spinto forse.
2: Belle bocce, dico.
1: Ma adesso non ho idea di come potrebbe essere.
2: No, però io dico che è un grandissimo maleducato, cioè, allora non è tradimento, per l'amor del cielo non stiamo andando così, però sei, cioè, se lei dovesse farlo, se lei dovesse fare la stessa cosa, come la mettiamo?
4: Punto, nel senso che forse lui si dovrebbe chiedere se dovesse fare la stessa cosa lei mi darebbe fastidio come la fastidio lei, quindi una cosa
1: però...
2: quindi Elisa fai la stessa cosa,
1: ecco il consiglio. Ecco, di questo mi sembra giusto come consiglio, fai pure tu la stessa cosa e fai in modo che lui lo veda.
2: E così almeno gli dici ti senti bene, ti senti bene che io metto tipo non lo so un commento tipo madonna ma che bello che sei, mamma mia che fisico stupendo. Magari lui non lo so, cioè non so com'è il suo compagno, però magari è un po' con la pancetta e lei magari mette foto ai palestrati super pregni che ci sono sui social.
4: Questo è il tuo consiglio per lei. Il mio consiglio per lui invece è limita, ascolta di più lei, limita questa passione che hai sui social. E oltre a dirgli ti amo magari solo verbalmente, nel senso che articolarla solo a parole, faglielo capire, nel senso che poi fino a un certo punto le parole hanno il loro peso, poi contano anche i fatti, quindi fai qualcosa, fai un'azione che comunque dimostra che tu l'ascolti, capito?
1: Mi sembra buono questo suggerimento, no? Dici vabbè, ma così infatti... però dimostragli concretamente, sì. No, perché Sara invece la posizione era pan per focaccia, cioè tu metti il commento sulla donnina bella e io dico guarda questo che tartaruga, no, eccetera, che poi non è tanto ambiguo,
2: sì, cioè da donna no, non è ambiguissimo, infatti cioè nel senso vorrei sapere l'ambiguo, tipo non so, ci vediamo stasera lì, il mollalo. Se fa un commento del genere mollalo subito,
1: mollalo subito,
2: però no, si scherza,
4: ecco,
2: no, si scherza, altri si scherza
4: sotto a foto, sì, qua magari con la testa fuori e adesso sì, non so, può dire testa, sì, dai, si può dire. Però ecco, è una cosa fine a se stessa.
1: Però c'è una cosa che nessuno ha notato, che lei dice da 4 anni recentemente ho scoperto che segue centinaia di profili di ragazze provocanti. Quindi vuol dire che lei come ha scoperto questa cosa? Di nascosto, immagino, andando a spiare. Attenzione, qui entriamo in un altro campo.
2: No, cioè, allora, questo qua, allora, la Nina lo sa. Io sono un po' non una stalker, però se voglio sapere qualcosa sono bravissima a trovare.
1: Scusa, non ho capito chi è che lo sa?
3: La Nina
2: sa che sono un po' così.
1: Ah, ma la tua compagna di radio,
2: la mia compagna, la mia compagna di radio, sì, sa che io riesco a sapere, quindi Nick, dico magari lei magari ha solo scoperto che hanno trovato magari una amicizia in comune. E lei avrà visto che dalla pagina di lui, perché tipo se tu vai su Instagram tu puoi vedere tutte le persone che segui, che seguono le altre persone. Okay. Quindi magari non è che l'ha fatto proprio di nascosto.
1: Vabbè. Insomma, un po' c'è stata un'indagine.
2: No, ha fatto un'indagine perché dice magari gli è venuto fuori un commento un po' così, un po' strano, e dice: ah, fammi vedere. Sono che
4: per queste tecniche investigative.
1: Infatti.
2: Sono tante.
4: Sono tante.
2: Te le spiegherò.
1: Io non voglio mettere zizzane, però io un po' mi preoccuperei adesso. Stare un po' più attento.
2: No, ma che.
1: Vabbè, vero, ma lui non usa social.
2: Lui non ha i social.
1: Furbissimo.
4: Sono di quella parrecchia lì.
1: Furbissimo.
2: Vita facilitata.
4: Adesso ti insinuo anche questo dubbio.
1: Vedi?
4: Non con il cellulare che vedi.
1: Bravissimo.
2: Capito.
1: Io non vorrei che questa vacanza diventasse un incubo, che cominciano a litigare, a spiarsi i telefoni.
4: Anche perché è il primo giorno.
1: Infatti, no, stiamo facendo un disastro.
3: Andiamo a la Palma.
1: No, godetevela.
2: No,
4: comunque il mio consiglio rimane quello, anche se lei ha avuto, diciamo, ecco, la tendenza magari a spiarlo un po', con queste tecniche tue investigative, no?
2: Le tecniche di tutte le donne.
4: No, ho capito, però nel senso possono essere anche usate da macchietti.
1: Ma non è che il fatto che siano tecniche di tutte le donne vuol dire che va bene.
2: No, ho detto sulle tecniche un po' dello stalker base quelli un po' base,
1: ho capito, lo stalker base. Abbiamo imparato anche che esistono anche gli stalker base, che diciamo sono
4: nel curriculum, dopo il pacchetto Office c'è anche lo stalker base, cioè
1: esatto.
4: Una cosa basilare.
2: È una skill in più.
1: Noi non finiamo mai di imparare con Sara.
3: Sì,
1: oggi abbiamo imparato dello stalker base,
3: però non è mai neanche lui,
1: sì infatti. Ma voi continuate a stare lì in vacanza per mesi, cioè finché non finisce la trasmissione, oppure
2: magari
1: prima o poi dovete
2: magari
1: tornare.
2: Allora, dovremmo tornare settimana prossima.
1: Settimana prossima, quindi lunedì prossimo ormai siete via
2: da Palo. Saremo a casa.
1: Ok, però si può sempre organizzare anche da casa, tutte e due insieme, cioè non è noi no.
2: Quello sì, vediamo con i nostri lavori.
4: Esatto, c'è la differenza di lavori, di orari, però comunque si può fare.
3: Non è possibile.
1: Hai visto? Perché no? Possiamo pensarci. Vabbè, la domanda era questa di oggi. Noi vi ringraziamo.
3: Sì,
1: oggi
3: incredibile,
1: addirittura due consigli per la posta del cuore, cioè da due persone diverse.
3: Guarda che noi a sgrullare lì queste immagini e mettere.
1: Sgrullare.
3: Non so come si chiama.
1: Scrollare.
2: Scrollare.
3: Ho dovuto sgrullare perché
1: c'è Franco che sta morendo dalle risate.
3: Poi ogni tanto mettere mi piace, pure cuoricini, così puoi vedere un po' cosa succede poi nella coppia, no? Così come.
2: No, ma infatti per quello ti dico, mettere cuoricini in bocca, gliela farei passare, perché io metto cuoricini solo ai cani.
4: Però ci puoi fare lui come consiglio,
2: ai cani, agli animali. Io metto cuoricini agli animali. Ai cani, cioè sì, agli animali in generale. Però
4: è anche vero che io non ti posso stalkerare perché non ho i mezzi per
1: puoi
2: farlo fare ai tuoi amici.
1: Comunque
4: per lui possiamo dire per lui: scrolla meno e sgrulla di più.
1: Sta prendendo una piega.
2: Basta, dobbiamo chiudere qua. Ecco, infatti.
3: È una perla di saggezza questa.
1: Dove questa perla di Palma? Però non sarebbe mai chiudere sempre con una frase così. La posta del cuore di Sara. Va bene.
2: Chiudiamo con una perla.
1: Vi ringraziamo, vi mandiamo un bacio, un abbraccio.
3: La perla da Palma.
1: E magari ci sentiamo tutti quanti anche la prossima puntata.
3: E facciamo una mucchiata.
2: Vediamo.
1: Buonanotte. Sentito cosa ha detto. Vabbè. Lasciamo perdere. Ok. Sì, vabbè. Ok. Grazie.
4: Grazie alla prossima.
2: Ciao belli, alla prossima.
1: Ciao. Ragazzi, non riesco più a fermarvi tra Gus e la posta del cuore, eccetera. Ma aveva preso una piega bella la trasmissione, la rubrica, perché
3: è un po' così.
1: Beh, forse un po' buonista, un po' rigida, un po' perbenista, eccetera. Però era giusta, insomma.
3: Un attimo.
1: Anzi, avevano detto no, vabbè, ma se vuole vedere quelle donnine lì, quelle ragazze, può vederle, se vuole mettere mi piace può metterlo, questo è un po' quello che hanno detto, però i commenti, soprattutto quelli ambigui, no. E poi dimostrare che comunque anche se lui mette mi piace, chi ama solamente è lei.
3: Un bel culo, per esempio, si può scrivere.
1: Questo non è tanto ambiguo. Allora, io cioè, comincio a avere problemi a gestire questa trasmissione. E, dunque, stavamo. Adesso mi dispiace perché siamo caduti in un te. Adesso parlare di Berlinguer.
3: Berlinguer ti voglio bene.
1: Berlinguer ti voglio bene, film bellissimo, divertentissimo soprattutto. Col finale in un comizio vero, dove Benigni chiede a Berlinguer se può, visto l'amore che prova nei suoi, di poterlo prendere in braccio. E lui gli dice: sì, ok, puoi prendermi in braccio. Quindi, davanti a tutti, lui tra l'altro era magrissimo, piccolino, eccetera. E Benigni lo prende in braccio e se lo tiene in braccio proprio per sconfinato amore, come un bambino, perché in fondo il sentimento che c'era nei confronti di Berlinguer era questo, perché c'era una grande tenerezza. Io volevo raccontare sue due piccolissimi aneddoti su Berlinguer, che era uno che lui aveva naturalmente la scorta, no? Che lo accompagnava nel suo ufficio, che era via delle Botteghe Oscure a Roma. E c'era un grande palazzo dove era la sede del Partito Comunista Italiano. Un giorno accompagnano lui con la macchina, c'erano tutti i vari poliziotti, bodyguard della scorta, eccetera. E lui esce dalla macchina, si girano un attimo per controllare, poi si rigirano e lui non c'è più. Cioè, se l'erano perso. E quindi disperazione, cioè momenti di panico, dice: oddio, che fine ha fatto? Dove sta? Eccetera. E cominciano a girare come pazzi e guardarsi. È stato un attimo. A un certo punto sentono in una piccola via che sta proprio a fianco a via delle Botteghe Oscure dei schiamazzi, però erano schiamazzi di bambini che ridevano. E per curiosità, cioè, visto che avevano controllato tutto e non c'era niente, sono andati a vedere che succedeva lì. E lì l'hanno trovato, che era già senza giacca, che l'aveva buttata per terra e aveva fatto tipo una porta, e stava giocando a pallone con questi ragazzini che stavano là dietro. Bellissimo. E lui si era permesso di fare. Questo era Enrico Berlinguer. E poi un'altra bellissima aneddoto, che una volta arrivarono degli attivisti del Fronte di Liberazione Salvadoregno, i sandinisti cosiddetti, e erano arrivati in delegazione per incontrare Berlinguer e portargli saluti, eccetera. E quando entrarono dentro l'ufficio di Berlinguer, che stava lì seduto alla scrivania ad aspettarli, rimasero interdetti, e gli altri che stavano là dentro, sempre del PC, dice: che gli è successo a quelli, perché sono così interdetti, no? Erano proprio quasi sconvolti e gli hanno detto: scusate, c'è qualcosa che non va, avete un problema? E quelli hanno detto: guarda, è identico a Sandino, cioè il loro capo storico, eccetera, era un sosia di Berlinguer. Incredibile, cioè, vedi come nei vari posti del mondo. Vabbè, abbiamo sentito, eccetera, possiamo parlare di qualcun altro che era nato nello stesso giorno, cioè il 25 maggio, cioè oggi. Per esempio, c'è Flavio Bucci, che è stato un grande attore e doppiatore italiano, è morto purtroppo nel 2020. Ti ricordi che aveva fatto quella parte bellissima in un film, che era quella del prete scomunicato, del prete, oggi diremmo il prete socialista o comunista, no? Sì. Che poi gli viene tagliata la testa praticamente.
3: Ah sì, che poi è ambientato, è storica cosa.
1: Sì.
3: Ho visto uno spezzone che gli taglia la testa, perché fa, come dire, la testa, fa un comizio.
1: Sì, sì.
3: No? E c'è la gente in piazza, mi ricordo.
1: E gli dice qual è la verità, perché sono degli schiavi, vengono sfruttati qua e là, e poi gli dice al boia: dai, fa il tuo mestiere, tanto chi se ne frega, tanto pur di non stare in mezzo a voi che siete schiavi, eccetera, preferisco andarmene all'altro mondo, no? E si fa tagliare la testa.
3: Era vestito da prete?
1: Era vestito ancora da prete, sì. E quella scena lì, stiamo parlando sempre del Marchese del Grillo, c'è Alberto Sordi, che ovviamente fa il Marchese del Grillo, che fa vedere nel film una usanza reale che c'era a quei tempi, cioè in quei tempi della Roma papalina, diciamo così, dove comandava, c'era il potere temporale del Papa, che comandava non solo a Roma, ma comandava in tutto lo Stato Pontificio, sì, che era lo Lazio, lo Stato Pontificio, che era il Lazio, le Marche,
3: un po' di Umbria,
1: eccetera. E praticamente lì c'era ovviamente anche la pena di morte, cioè se tu andavi contro il Papa ti tagliavano la testa. E una cosa, c'era questa, perché il taglio della testa, l'esecuzione, non dico che era una festa, ma comunque era una celebrazione interessante, divertente, a cui non solo a Roma ma anche in altre città purtroppo la gente accorreva in massa per vedere, un po' per curiosità morbosa, eccetera. E c'era un'antica tradizione a Roma che quando cadeva la testa il padre magari aveva portato il figlio a vedere la cosa come uno spettacolo qualunque, sì, dava uno schiaffo al figlio subito dopo, e quello schiaffo stava a significare stai attento perché tu potresti fare quella fine lì, quindi stai attento a quello che fai. È una forma educativa un po' così, un po' cruda, però arrivava spesso, e lo fa anche Alberto Sordi nel film, non so a chi dà questo schiaffo, non al figlio, perché nel film Alberto Sordi non c'aveva figli, però dà questo schiaffo. Dunque, dicevamo Flavio Bucci, che era nel 47, era doppiatore, attore, è stato anche produttore cinematografico. Spesso faceva questi ruoli un po' drammatici, tormentati. Era nato a Torino, pensa, e si era formato nella scuola del Teatro Stabile di Torino, appunto. E, diciamo che lui ha debuttato nel cinema nei primissimi anni 70 con dei film di Elio Petri. Comunque possiamo ricordare tra le cose più belle che ha fatto, allora sicuramente me lo ricordo benissimo, lo sceneggiato che avevano fatto, uno sceneggiato in TV nel 77, che era Ligabue, sì, cioè lui interpretava la parte del famoso pittore Ligabue, un po' matto così, tra l'altro era uguale.
3: Che poi ultimamente hanno rifatto questo film su Ligabue, si chiama anche
1: sì,
3: Elio Germano.
1: Bravissimo anche lui. Anche lui, però io ero più legato a questo di Flavio Bucci, anche perché, non lo so, mi sembrava che gli somigliasse di più anche fisicamente, e poi lo interpretava in questa sua follia. Mi ricordo questa scena che lui prende un tubetto di colore, Ligabue, con sì, Bucci, e lo mostra a un osservatore, a uno che stava lì, gli dice un tono un po' così, dice: lo vedi questo giallo? Lo vedi questo giallo? E quello un po' pure spaventato dice: sì, dice, io questo me lo mangerei. Tanto per dire quant'era la passione intrinseca, sì, la sintesi, no, della passione intrinseca di un pittore come Ligabue, che faceva questi quadri naif, sì, carichi di colore, dove queste immagini, beh, lo conoscete tutti. E poi vabbè, lui ha fatto altri film bellissimo, Suspiria, che è un film che è uscito dopo Profondo Rosso, sì, credo che è uscito subito dopo Profondo Rosso, se non sbaglio, sì, Suspiria. Quindi sull'onda del successo di Profondo Rosso. Un giorno dovremmo parlare di Dario Argento, perché Dario Argento è non lo so, se bisogna vedere se lo becchiamo,
3: lo
1: tiriamo dentro lo stesso. Poi naturalmente il Marchese Grillo, abbiamo parlato prima, sì, e poi anche ultimamente aveva fatto il Divo, quello di Sorrentino,
3: sì, quello di Andreotti.
1: Pensa, lo sai che lui, vediamo se tu sei un vero cinefilo, come si dice in giro, che Gus è uno dei più grandi cinefili,
3: sì, anche a volte cinofilo,
1: anche cinofilo, un po' tutte e due, a lui piacciono i cani e il cinema,
3: anche i gatti,
1: a volte anche li mischi insieme, sì, cani, sì, e cinema,
3: sì, sì, a volte faccio entrare anche a quelle persone che hanno il cane, ricordate che erano a Bai, che erano,
1: sì, no, nel senso che poi fai vedere Rin Tin Tin, il commissario Rex, queste, sì, cose qua. No, allora ti volevo solo chiedere come ultima domanda su Flavio Bucci. Tu sai lui, perché è stato un grande doppiatore Flavio Bucci, a chi ha dato la voce Flavio Bucci? Un personaggio famosissimo americano che ha fatto dei film, soprattutto uno in particolare che è entrato nella storia del cinema, ma anche della musica per certi versi.
3: Del cinema e anche della musica?
1: Sì. Guarda, non ti do molti secondi, perché tra l'altro dalla regia ci stanno tirando fuori dei cartelli giganteschi con scritto musica.
3: C'ha ragione.
1: Perché abbiamo chiacchierato molto. Però non è solo colpa nostra. Vabbè, comunque era John Travolta in Saturday Night Fever e Grease, pensa, tutte e due ha dato la voce a John Travolta, non lo sapevo.
3: No,
1: allora, che canzone mettiamo? Mettiamo un brano di un cantante inglese, dopo vi dirò perché lo mandiamo, okay. Anzi, di un gruppo dove c'era un cantante inglese che si chiama Paul Weller. E quale brano mettiamo? O lo facciamo scegliere a Franco, oppure mettiamo un brano che si intitola Welcome Tumbling Down, cioè i muri stanno cadendo, però sono gli Style Council, e questo brano qui bellissimo.

0: Allora, questo brano a me mette un'energia, una carica. Non te l'ha messa l'energia e la carica?
1: Sì,
0: Pensa,
1: dimmi, caricato un po' molla.
0: caricato un po' molla. È un brano bellissimo di questo gruppo che si chiama Starcanzi, che poi fondamentalmente erano due musicisti. E praticamente parla, teoria, diciamo così, nella logica dei muri che cadono. Ovviamente tutti i muri che... C'è un riferimento specifico a Gerico. Però la canzone era stata scritta in particolare mirando la Thatcher a quei tempi, perché diceva: è inutile che voi provate a sfruttarci, fare vedere, tanto prima o poi i muri cadranno e riusciremo a avere tutti giustizia. Questo era un po' il senso della canzone, ma si riferiva poi in generale a tutti i muri che vengono costruiti.

0: Inghilterra. Lui all'inizio era già diventato famoso negli anni 70 come leader di un gruppo che si chiama The Jam, che era un gruppo punk mod, diciamo così, pressappoco, che ebbe successo con brani come Going Underground, per dire. Dopo lo scioglimento dei Jam nel 1982 fondò appunto gli Style Council, che erano un po' diversi, erano un po' meno punk, un po' meno mod, erano estremamente raffinati, l'avete sentito con questa canzone, anche se molto rock, molto vivace, una canzone estremamente raffinata, con cui esplorò sonorità soul, jazz e pop, appunto sofisticate. Negli anni 90 iniziò la carriera solista, diventando uno dei protagonisti del Britpop cosiddetto, e guadagnandosi il soprannome di The Mod Father, cioè il padre del mod, in qualche modo. Vabbè, questo è un po' Paul Weller. Dopo, se c'è tempo, magari sentiamo anche un'altra canzone sua. Però ci sono altri personaggi
1: Sì,
0: interessanti, no, che sono
1: secondo me
0: nati
1: sì.
0: oggi.
1: Io penso, cioè, Padre Pio, per
0: Ah,
1: esempio,
0: beh,
1: oggi,
0: Padre Pio.
1: pensa che Padre Pio già a 6-7 anni mostrava una vocazione. Stava delle ore davanti all'altare della Chiesa di Santo Spirito a pregare, a quell'età lì. E a 14 anni entra addirittura in convento e gli prende il saio come cappuccino. Quindi, poi nel 1910 viene nominato sacerdote. Va a Foggia e da lì a San Giovanni Rotondo, e a San Giovanni Rotondo, dove rimarrà tutta la sua vita, costruisce un ospedale che è
0: Sì, la
1: ancora tuttora
0: casa sollievo della
1: uno
0: speranza.
1: dei migliori ospedali, chiaramente con gli aiuti dei fondi dei fedeli, perché poi riceve le stimmate. E questo cosa succede? Come sempre succede, quando uno prende le stimmate, cioè, crea un movimento di curiosi che vogliono andare a vedere, toccare, sentire, vedere. Quindi praticamente è invaso da pellegrini che vogliono toccarlo, vogliono vedere queste. Allora cosa fa la Chiesa? Interviene e lo sospende dalla messa. Per 2 anni lui non può più celebrare la messa.
0: No, c'è un passaggio forse che ti sei perso, perché la Chiesa sì, fa questo, ma la Chiesa prima di fare questo manda Padre Gemelli a
1: A verificare.
0: verificare, e Padre
1: Questo
0: Gemelli dà un parere estremamente negativo, cioè dice questa roba qui è tutta inventata praticamente. Padre Gemelli poi non era proprio l'ultimo arrivato, tra l'altro a proposito di ospedali. C'è un famoso ospedale che si chiama proprio Gemelli che sta a
1: Sì,
0: Roma,
1: presente.
0: dove tra l'altro è stato per esempio operato Papa Wojtyła quando gli hanno sparato.
1: Però
0: Cioè, Gemelli è un po'
1: sì,
0: l'ospedale anche vicino in
1: nel
0: qualche modo,
1: Vaticano
0: sì,
1: ed
0: alla Santa
1: ecco.
0: Sede, eccetera. E quindi Padre Gemelli era una grande figura importante, eccetera. Andò lì e alla fine disse: non mi fido tanto, cioè, non è proprio come.
1: Perché lui, Padre Pio, era, come dire, era carente, cagionevole di salute. Quindi aveva sempre era malato, non si capiva cosa avesse, così poi si diceva, ma però magari non è una cosa vera, è una cosa che magari si inventa per creare sempre la.
0: Era questo il dubbio che aveva tirato
1: Quindi
0: fuori i
1: sì,
0: gemelli.
1: però alla fine ne è uscito pienamente di
0: Beh,
1: queste robe
0: alla fine ne è uscito tra virgolette bene, nel senso che un po' i moti popolari, un po' anche la Chiesa in qualche modo dopo un po' si è ricreduta, al punto che poi addirittura l'hanno beatificato e poi
1: esatto,
0: fatto
1: e poi
0: diventare
1: fatto
0: santo.
1: santo. Ma ti
0: Sì.
1: volevo dire una delle cose che. Parlando una volta con una persona molto devota, Padre Pio, no? Mi raccontò che era andato a San Giovanni Rotondo per conoscerlo, per vederlo, per visitarlo, no? E voleva confessarsi. Lui aveva un dono particolare che leggeva dentro nell'anima. E quindi lui, alcune cose che erano lì, lui gliel'ha dette lui. Non voleva, non aveva il coraggio per dire certe cose, ma tradimenti oppure aborti, queste cose qui. Lui
0: Gliel'ha dette
1: gliel'ha dette
0: tutte.
1: tutte.
0: Incredibile.
1: Come un libro aperto.
0: Eh beh, molte persone hanno detto questo, no?
1: Sì.
0: Anzi, addirittura si racconta, non so se è vero o no, che lo andò a visitare un caro Wojtyła, prete, cioè neanche proprio semplice prete, molto giovane, e lui gli disse: tu diventerai papa. Infatti, credo che è stato proprio Wojtyła che poi
1: L'abbiamo
0: l'ha
1: beatificato dopo.
0: beatificato. Non so, santo forse no, santo c'è stato un
1: Santo è
0: papa.
1: stato nel 2002, quindi.
0: 2002, quindi era un altro papa. È stato benedetto forse.
1: No, 2002, no, può essere ancora lui. Quando è
0: Ancora
1: morto?
0: Wojtyła?
1: Chiediamo alla nostra regia quando ci ha lasciato Papa Wojtyła.
0: Poverina la nostra regia. Dice, ma ci ha fatto un segno come per dire.

0: ragazzi, ma, cioè, ma chi, per chi mi avete preso?
1: Però volevo dire un'altra cosa ancora, che quando sia vicino a, nelle vicinanze così, si sentiva un profumo particolare, mm-hmm. che si sentiva poi anche a casa. Quando mm-hmm. tornavi a casa sentivi questo profumo, ti veniva a
0: profumo di sì, avevo letto qualcosa di viole, di qualcosa del
1: sì,
0: genere.
1: Un profumo di fiori, boh.
0: Ma sì, di fiori, insomma, comunque. Sì. Un personaggio particolare dove molti sono devoti, anche
1: ancora,
0: personaggi
1: ancora adesso.
0: Ci sei stato?
1: Sì.
0: Anch'io.
1: Sì, sono sul Gargano.
0: Sì, sono stato, è bello.
1: In occasione di una vacanza al mare,
0: sì,
1: siamo andati a visitare
0: San
1: Giovanni Rotondo, poi vabbè, c'era la foresta Umbra lì, si chiama Foresta
0: sì,
1: Umbra, però,
0: sì,
1: era
0: però sta lì in Puglia.
1: E poi ci sono le grotte, no? San Michele.
0: San Michele ci sono stato, anche quello, San Michele. Lui dice
1: poi,
0: che c'è l'impronta dell'angelo.
1: Esatto, e poi anche l'ospedale, che è bellissimo.
0: Sì, l'ospedale non l'ho visto.
1: L'ho visto da fuori. Mm.
0: Però la San Giovanni di Rotondo l'ho visto, c'è questa piazza, ma spaventava la piazza che era enorme. Cioè
1: sì,
0: questa
1: enorme.
0: E poi devo dire che io ci sono andato in un momento in cui praticamente non c'era nessuno, quindi dava ancora più il peso, che era veramente enorme. No, è interessante, interessante anche la chiesa attigua. Insomma, tutto molto bello. Allora, un altro personaggio che è nato oggi è stato un grandissimo calciatore, ma io direi di più, forse
1: di
0: è stato un grandissimo uomo.
1: Sì.
0: E questo qui, che è stato anche capitano, se non sbaglio, della Juve, ma anche capitano della nazionale.
1: Sì, era uno dei coloni portanti.
0: Proprio perché era esatto, proprio perché era un grandissimo uomo, era Gaetano Scirea. Che era nato nel 1953 e purtroppo è morto nel 1989. È stato uno dei più grandi difensori della storia del calcio italiano. Era nato a Cernusco sul Naviglio, quindi non molto distante da Bergamo. È uno che giocava da libero, c'era questo ruolo del libero a quei tempi.
1: Aveva reinventato questo ruolo,
0: sì.
1: Praticamente faceva gioco, praticamente rilanciava il gioco. Poi ogni tanto si smarcava, riusciva a fare anche dei gol importanti.
0: Sì, sì.
1: No?
0: E aveva sempre questa eleganza, esatto. No? Questa correttezza quando giocava.
1: Pensa che tu in 500 passe partite che ha fatto, non è mai stato né ammonito né,
0: esatto.
1: Né ammonito né espulso, mai.
0: Esatto, lui
1: corretto,
0: era estremamente corretto.
1: Per questi modi sempre di muoversi.
0: E pensa, ti dirò di più, che lui aveva iniziato con l'Atalanta.
1: 1972
0: con l'Atalanta.
1: Un paio d'anni è rimasto qui.
0: Sì, poi dopo andò nella Juventus nel 74.
1: Sì.
0: E pensa, nella Juventus, vabbè, quella era la Juventus, diciamo che parte.
1: Ti ricordi com'era la fase difensiva, i giocatori che giocavano da
0: no, difesa? Se mi dici della Roma te lo dico.
1: No,
0: la Juventus
1: la difensiva gentile,
0: uh-huh.
1: che non era gentile per niente.
0: No.
1: Cabrini,
0: che Bell'Antonio.
1: Sbagliò il rigore nella finale mondiale.
0: Bell'Antonio,
1: che adesso lo vedi, non è più così bello anche lui.
0: Poi comunque brutto non è.
1: No, Furino.
0: Furino era bruttino.
1: Una macchinetta, piccolino. Lo trovavi da tutte le parti.
0: Sì.
1: Aveva la pila atomica inserita. E poi Brio.
0: Brio, sì.
1: Questo gigantone
0: sì.
1: che menava alla grande senza molto farsi da finire. E praticamente ha fatto con la Juventus 552 partite, che era il massimo della storia della Juve. È stato poi superato da
0: non lo so,
1: Del Piero.
0: Guarda, io i record della Juve non li conosco. Non mi fa domande sulla Juve, io ti ripeto, solo la Roma.
1: Un record assoluto di 705 presenze.
0: No, no, stavo pensando a Brio a proposito della Juve, della Roma,
1: sì.
0: che una volta si giocò Roma-Juve,
1: sì.
0: e niente, quando finì la partita, adesso non ricordo, ma probabilmente vinse la Juve, ma non ricordo, uscirono i giocatori eccetera dal campo dopo che si erano fatti la doccia eccetera.
1: Eri lì?
0: No, è una storia che però si conosce. A un certo punto loro stavano andando verso il pullman a prendere il pullman che li avrebbe riportati verso l'aeroporto e poi a Torino eccetera. Mentre stavano andando verso questo pullman, un cane poliziotto della polizia di stato che stava lì, che vigilava e controllava, si staccò dal poliziotto che lo teneva e andò a mordere proprio una gamba di brio. Anzi, no, scusa, un gluteo. Non si è mai capito perché. So solo che i tifosi della Roma hanno glorificato questo cane.
1: L'hanno preso posto dalla lupa.
0: Sì, l'hanno considerato, diciamo, era un pastore tedesco in effetti, sì, un po' ai lupi, no? Dice, ma tu guarda che coincidenze strane, sto cane che poi è stato considerato un po' un piccolo eroe della tifoseria romanista, si staccò dal poliziotto e andò a mordere il culo di brio. Ecco, questa è così, una piccola storia che volevo raccontare.
1: Ma per tornare ancora a Gaetano Scirea, sì. Allora, tre cose dice... gli ha chiesto, no? Cos'è che ha ricevuto dai suoi allenatori? Allora, all'inizio l'allenatore della parola, la capacità di responsabilizzare i giovani. Secondo, la capacità di tenere unito lo spogliatoio tra pattoni. Il terzo, l'umanità straordinaria a base di ogni successo di Berzò.
0: Vedi, aveva preso le cose migliori da ogni...
1: Sì, capisci, uno che poi dice quelle cose lì vuol dire che ha capito tutto.
0: Sì. Mi fa male ricordarlo, però sono contento per lui, per Scirea, tutte le cose che Scirea ha vinto con la Juve, per quello mi fa male ricordarlo, però ha vinto 7 campionati di Serie A, la Coppa dei Campioni, la Coppa UEFA, la Coppa delle Coppe, la Coppa Intercontinentale che si giocava in Giappone, a Tokyo, pensa, adesso sì, non si fa più. E quello era il massimo dei trofei possibili, immaginabili, perché si affrontava quella che aveva vinto la Coppa dei Campioni, la Champions League, quella che oggi viene chiamata Champions League, con quella del Sud America. Quindi la più forte del Sud America con la più forte europea, quindi se vincevi quella era la più forte del mondo.
1: Ricordo che siamo un sacco di legnate.
0: Mamma mia, però...
1: E poi il campionato mondiale, 1982.
0: Ah sì, certo, certo, nell'82 ha vinto pure il campionato mondiale.
1: Sei piccolo, ti ricordo.
0: Ah, io? Io pensavo uscire. No, io avevo 17 anni, 18 anni.
1: Ti ricordi cosa ti ricordi di quel campionato?
0: Tutto, assolutamente tutto, anche perché io in quel campionato mondiale lì io stavo facendo la maturità. Era quando sento Venditti che canta notte prima degli esami, notte di cose di campioni, sì, coppe di campioni, sì, eccetera, mi fa venire sempre in mente quella cosa lì, perché io ero ovviamente tutto preso a studiare il più possibile, perché non avevo studiato niente durante l'anno e quindi dovevo recuperare tutto quello per poter fare questo esame in maniera decente. E quindi ero tutto preso su questa, però l'imprevedibile, cioè i mondiali proprio in quei giorni lì che io studiavo e che dovevo fare i vari esami, e quindi una tragedia, perché da una parte c'erano le partite, da una parte c'era lo studio, però io sono stato bravo perché in realtà non guardavo le altre partite, però la sera come fai a non vedere la partita dell'Italia? Anche se davamo tutti per scontato che l'Italia sarebbe stata buttata via subito. E i fatti ci stavano dando ragione, perché se ti ricorderai che noi abbiamo, mi sembra, pareggiato col Camerun, una cosa del genere.
1: Abbiamo fatto
0: tre pareggi, un disastro abbiamo fatto. E quindi siamo arrivati lì nella seconda fase dove dovevamo affrontare il Brasile, l'Argentina, la Polonia, cioè tutte squadre molto forti. E naturalmente poi in finale affrontammo la Germania già il fatto di affrontare Brasile e Argentina
1: era il girone,
0: cioè ci stroncavano, e quindi la sera ci vedevamo e è successo il miracolo che non si vedrà più per tutta la vita.
1: Il miracolo si chiamava Paolo Rossi,
0: il miracolo, non solo Paolo Rossi, guarda che lì tutti hanno dato tantissimo,
1: chi ha fatto i gol,
0: i gol capocannoniere,
1: chi l'ha buttato dentro è stato
0: era lui,
1: ti ricordi?
0: Sì, una volta Paolo Rossi ha raccontato che stava in Brasile, ha preso un taxi, l'ha riconosciuto l'autista brasiliano e l'ha cacciato fuori dal taxi, cioè da una parte lo odiano perché e niente, lì che abbiamo vinto col Brasile, abbiamo vinto con l'Argentina di Maradona, eccetera. E quindi che succedeva? Che io vedevo queste partite, quindi stavo fino a tardi a vedere le partite, la mattina dopo ero completamente rincoglionito quando andavo a fare gli esami, e poi non si faceva altro che tra di noi non di parlare dell'esame, della paura, no, parlavamo solo dell'Italia.
1: Sì.
0: Quindi c'ho un ricordo meraviglioso di quella roba lì. Però...
1: Allora, Italia finale.
0: Sì.
1: No, siamo a Bernabeu, abbiamo la Germania e l'Italia.
0: Sì.
1: Allora decidiamo di andare a fare una gita la domenica in montagna. Partiamo in montagna e io ho avuto l'accortezza di prendere la moto, avevo una Vespa con la fidanzata. Siamo andati in montagna a seguito degli amici, così, no? Poi il momento di ritorno c'era una coda unica da San Giovanni Bianco o anche più su, no? Tutta una coda unica. Lui con la spedina, siamo arrivati a casa all'inizio della partita, l'abbiamo vista. Loro sono arrivati a fine del primo tempo.
0: Ma vedi, era tutto magico, successo, accadevano delle cose che sembrava magia pura. Non era normale quello che accadeva quel giorno, quell'anno lì, quella cosa lì.
1: È stata una cosa incredibile.
0: Sono stati tutti una gioia fantasmagorica.
1: Sì, anche perché come abbiamo giocato, come ci siamo partendo abbacchiati, perché dicevano non ce la facciamo neanche a qualificarci. Invece.
0: E poi Pertini in finale.
1: Pertini con la sua pipa.
0: Con la sua pipa che viene inquadrato. E fa un gesto come dire non ci ripigliano più perché stavamo 3-1.
1: Sì, sì.
0: Bellissimo.
1: E quando il Cabrini sbaglia il rigore, lì.
0: Però vabbè,
1: però a quel momento lì l'Italia non batteva nessuno.
0: Avremmo potuto affrontare chiunque. Che cosa è accaduto.
1: Allora, diciamo Tardelli, diciamo
0: Conti, Tardelli. Causio. Zoff, Cabrini, c'erano dei giocatori, Antognoni.
1: Sì, abbiamo riuscito ad avere qualcosa di più, quando siamo arrivato Pirlo,
0: Oriali.
1: Prima c'era un altro, poi si è fatto male, un altro mediano, poi quando è arrivato Oriali è cambiato, questo lui che ha rilanciato.
0: Beh, ma anche Rossi non doveva partecipare in realtà. Perché aveva fatto il calcio scommesse. In realtà doveva partecipare un giocatore della Roma che si chiamava Roberto Pruzzo. Perché ti ricordo che la Roma quell'anno lì vinse anche il campionato.
1: Sì, ma Pruzzo era un signore centravanti.
0: Sì, però doveva giocare Pruzzo. Poi invece Bearzot decise di chiamare Paolo Rossi al posto di Pruzzo.
1: Ma è anche convocato Pruzzo?
0: Credo neanche convocato addirittura. Sì. Perché convocò poi Altobelli, che comunque segnò
1: il terzo gol.
0: E poi tutte queste immagini iconiche, tipo Tardelli quando segna in finale.
1: Lo vediamo adesso in TV che fa il commentatore sportivo, cioè Tardelli. Anche Panatta, vedi vai il Panatta.
0: Panatta. Come no?
1: Abbiamo vinto i campionati, la Coppa Davis, in Argentina, mi sembra.
0: In Argentina, sì.
1: Io ero
0: in Argentina,
1: 76-77,
0: che c'era lì i militari sono messi
1: la maglia rossa loro.
0: Lui Panatta ha insistito perché voleva andare con la maglietta rossa anziché bianca. E ci fu un litigio, a parte che non volevano neanche andare a giocare lì perché dicevano no. Poi alla fine li hanno convinti. Ho detto vabbè, ci vendiamo. Però Panatta dice: però vado lì e ci vado con la maglia rossa proprio per far vedere. E lì ci fu una polemica incredibile perché c'era Pietrangeli che era il caposquadra che diceva no, quell'altro pure diceva no, è meglio di no, insomma un casino, alla fine hanno, per accontentare Panatta che era un po' il leader eccetera, si mettono sta maglietta rosa. Però tutto questo diventa un po' all'italiana, perché poi alla fine si accorsero che in tutto il mondo andavano in onda le partite in bianco e nero, quindi nessuno si è accorto che c'era la maglietta rossa.
1: Vabbè. Qualche tempo dopo a Roma scese dal treno Adriano Panatta, era bellissimo, aveva un fisico, io alto anche come persona, sono rimasto colpito da Panatta, quello lì era un tempo di fame.
0: È stato fidanzato con Loredana Bertè,
1: ma poi
0: ai tempi d'oro,
1: quello storielle anche, meglio per lui.
0: Tu non so se hai mai sentito gli aneddoti che racconta Panatta adesso ultimamente in varie radio, TV, estremamente divertenti.
1: Sì, è passosissimo. Poi mi piace come anche quello commenta anche di sport, di calcio.
0: Sì.
1: Però è uno che capisce.
0: Sì.
1: Anche le domande che fa.
0: E pensa che lui era nato perché il papà faceva il guardiano di un campo da tennis, perché il tennis era uno sport da ricchissimi, da ricchi. Ai tempi.
1: Io avevo possibilità di comprarsi una racchetta.
0: Nessuno giocava a tennis a quei tempi, solo i ricchi.
1: Sì, sì.
0: Il padre faceva il guardiano di un campo di ricchi, e lui quindi per questo motivo ha cominciato a giocare a tennis, penso. Incredibile. Vabbè. E niente, comunque Scirea morì tragicamente nell'89 in un incidente stradale in Polonia, mentre lavorava, pensa, come osservatore per la Juventus.
1: Sì, è andato a vedere una squadra che avrebbe poi affrontato la Juventus, e in autostrada fecero un incidente, soltanto che avevano delle taniche di benzina come riserva per il motore, per il viaggio, e queste prese fuoco, quindi bruciò tutto.
0: Pensa, è stata scritta anche una canzone per Gaetano Scirea che si chiama Mi chiamo Gaetano, e l'ha scritta un cantautore che si chiama Giuseppe Fulcheri, e quindi noi ce l'andiamo a sentire.
1: Va bene, in onore di Gaetano Scirea.
0: In onore di Gaetano Scirea.
1: Grande persona, grande persona. Yeah.
2: Mi chiamo Gaetano, puoi vedermi se vuoi. Gioco da libero in cielo con la numero 6. Fra tutte le stelle, quella

va di certo deriso. In fondo è solo una partita. E pensa che strana, che assurda la vita, quel giorno in settembre che si è presentata lontano da casa, su una strada d'Europa, come un arbitro è sceso.

0: chiamo Gaetano. Puoi vedermi se vuoi. Gioco da libero in cielo con la numero 6.
1: Che malinconia.
2: Eh sì. Un po' di tristezza. Adesso siamo andati incalando. Abbiamo fatto. Siamo saliti su e abbiamo detto di
1: è
2: ogni.
1: Un calo di zuccheri.
2: Specialmente con l'aiuto di Sara.
1: Dobbiamo fare una pausina ogni tanto per un toffettino.
2: Noi andiamo a bere un caffè tipo e voi che ne so, fate qualche altra cosa e poi riprendiamo. Mettiamo una musichetta sotto. Sì, potrebbe essere un'idea, perché no? Tipo primo e secondo tempo. Ecco, dobbiamo, vedi, nessuno nella radio fa primo e secondo tempo. Dobbiamo inventarci che a Ucarcamagno facciamo primo e secondo tempo.
1: Sì, come
2: dice fine primo tempo. No. E mettiamo una musichetta, ce ne andiamo, due, tre.
1: Cioè, ti vedo che stai sempre scatenando quelle foto
2: che non ce la facciamo mai in tempo. Guarda.
1: Anziché diminuire, aumentano.
2: Vabbè, allora al volo perché mancano pochissimi.
1: Sì.
2: Dunque, nel 25 viene un certo Scopes viene incriminato per aver insegnato la teoria dell'evoluzione di Charles Darwin. Pensa
1: 1925.
2: Poi in tre anni diversi, naturalmente, però accadono tre momenti importanti nella storia del cinema, quello americano, ma diciamo internazionale, perché nel 77 esce, 25 maggio, esce Guerre Stellari, insomma, è inutile dire qualcosa, cioè, tutti conoscete Guerre Stellari, esatto. Nel 79, cioè due anni dopo, esce Alien, che è un altro botapom.
1: Da paura questo.
2: Da paura, ma bello.
1: Alien, questo
2: e poi nell'83, visto il successo che era uscito prima, riesce Guerre Stellari, ma intitolato Il Ritorno dello Jedi. Che anche il, poi guarda caso lo fanno debuttare sempre il 25 maggio perché evidentemente hanno pensato che porti bene.
1: Sì.
2: Ma sì, sicuramente
1: sono,
2: è così.
1: Sono molto superstizioso.
2: Ma sicuramente cinema, è così. Però io mi viene da fare una riflessione, dico cioè, ma guarda che bei film che uscivano prima, cioè in quegli anni.
1: No,
2: lì,
1: ma anche adesso, tanto che adesso ne escono tantissimi.
2: Ma così a questo livello?
1: Ma sai, noi adesso abbiamo un ricordo.
2: Ho capito, però insomma, no, tu dimmi adesso un film che è uscito in questi ultimi anni che abbia il peso dei Guerre Stellari.
1: No.
2: Non ce n'è.
1: No, quelle cose su quelle cose, l'ambito lì no.
2: Cioè, io ti posso dire sono usciti dei bei film, perché sono usciti dei bei film. Sì, Oppenheimer, ok, ma non ha il peso di Guerre Stellari a livello... E Timmy che è uscito adesso?
1: No,
2: uscito
1: no, anche lui in quel periodo.
2: Ah, certo, ma ti ho detto, uscivano i migliori film di sempre in quel periodo.
1: Quelle cose, non altro ancora di quel tipo lì, quel genere lì, sempre di Spielberg.
2: Ah, beh, Incontri ravvicinati del terzo tipo, bravo. Che c'era anche Truffaut che faceva una particina, sì. Io sono fissato con Truffaut. Insomma, voglio dire, usciva, ma adesso stiamo parlando solo di Spielberg.
1: Dune, per esempio.
2: Dune, certo.
1: Allora.
2: No, come è uscito adesso? Dune è uscito negli anni 80.
1: 80 è il primo, poi gli altri.
2: Ho capito, ma sono tutte remake. Cioè, voglio dire, io sto parlando di quando è uscita l'idea, la cosa che ha sconvolto il mondo in quel momento. Vabbè. Poi nel 2008 c'è stato l'atterraggio su Marte della sonda spaziale Phoenix. Quindi, per la prima volta, penso che era la prima volta, no?
1: Sì, Marte.
2: La prima volta che succedeva nel 2008, no, ma secondo me prima sono atterrati su Marte. Boh, non
1: no,
2: so.
1: Marte non è atterrato.
2: Lo chiediamo sempre alla regia che ci ammazza.
1: No, meglio di no, perché ultimamente l'ho minacciato.
2: Comunque, oggi, sempre 25 maggio, è intanto prima di tutto la giornata dell'Africa. Quindi non so che bene che significhi, ma. Poi è anche la giornata internazionale dei bambini scomparsi, e questo mi sembra una cosa importante. E poi una cosa strana, perché oggi è il Towel Day, che sarebbe il giorno dell'asciugamano, tradotto in inglese, che è festeggiato dagli appassionati dei libri di Douglas Adams, che è uno scrittore inglese che scrive delle cose interessanti, divertenti. Quella, io devo dire la verità, non ho mai letto niente, sono andato a vedere chi era, ma non è che ho letto niente, però mi ha incuriosito. Ci sono questi fan, sono talmente scatenati che hanno dedicato un giorno a lui. Dedicato
1: mai a... un passo giorno che non ci sia un giorno per qualcuno.
2: Vabbè, sì, chissà mai se faranno mai un giorno per me. Un giorno
1: per noi.
2: Un giorno per tutte e due. Ucarcamagno Day, per esempio, non sarebbe male. Oh, però io per finire in bellezza,
1: se vogliamo... che ci serve un po' di musica ancora.
2: Sì, per finire in bellezza con questa piccola notizia, poi mettiamo un brano e poi mettiamo la sigla, ci salutiamo. E oggi praticamente, cioè in bellezza si fa per dire che è una brutta notizia, però insomma è stato, oggi viene condannato per sodomia e volgare indecenza se infatti non è proprio una bella notizia, a scontare 2 anni di carcere nel carcere di Reading Oscar Wilde, addirittura
1: sì, era omosessuale
2: sì, che è stato scrittore, poeta,
1: storia tutta travagliata con un giovane ragazzo. Mm-hmm. Ma è che poi alla fine si lasciavano, si prendevano, si lasciavano, poi ci sono di mezzo i genitori di lui, di questo ragazzo qui, che gli hanno fatto causa.
2: Mm-hmm.
1: Lui,
2: ah,
1: fatto,
2: sì.
1: Lui ha fatto causa ai genitori, gli ha fatto causa a lei, poi ha perso la causa. Poi
2: vogliamo ricordarci alcune opere importanti, il ritratto di Dorian Gray, l'importanza di chiamarsi Ernesto, queste famose.
1: Si è andato alla sua tomba a proposito?
2: No, no. Non so dove è stato sepolto. A Parigi? Allora, ok, vabbè, insomma, poi dopo lui ha scontato 2 anni durissimi in carcere con questa condanna, perché c'era questa legge così a Londra a fine secolo, un carcere durissimo tra l'altro, e poi dopo lui visse in esilio in Francia, dove morì a Parigi nel
1: 1900.
2: Sì, morì poverissimo, in condizioni di povertà. Vabbè, ricordato come grande scrittore dell'Ottocento, e celebre il suo stile brillante, ironico e provocatorio. Allora, ci andiamo a sentire un brano dedicato a lui, a Oscar Wilde, che
1: ci lasciamo così,
2: ci lascia, e subito dopo, vabbè, 2 saluti li facciamo, proprio due. E il brano si intitola Il genio, tra parentesi, l'importanza di essere Oscar Wilde, e lo esegue il gruppo Marlene Kunz.

0: genio, un fottuto genio. Benissimo. Beh, allora siamo andati, abbiamo un po' sforato, ma di tanto,
1: Ma
0: tanto,
1: siamo
0: tanto,
1: partiti
0: perché siamo partiti più
1: ritardo.
0: tardi, quindi siamo tutti lì, 5 minuti dopo, più i famosi 5 minuti che noi ritardiamo sempre.
1: Esatto.
0: Vabbè, è quello, noi quello abbiamo fatto. L'oretta
1: Precisi.
0: e 5 ce la facciamo. E poi. Prossimo lunedì ci siamo o non ci siamo? Credo di sì,
1: Sì,
0: ci
1: ci
0: siamo,
1: siamo.
0: perché vi dobbiamo, ci siamo anche se molti faranno ponte, eccetera, però noi ci saremo con Tommy in quel caso, perché vi dobbiamo salutare, perché poi la puntata ancora dopo sarà l'ultima puntata con una sorpresa incredibile che non vi diciamo perché, una coincidenza incredibile, e faremo festa. E non dico nient'altro, e quindi sarà però l'ultima puntata di quest'inverno, diciamo così, perché poi riprenderemo il prossimo autunno, perché in estate poi andranno repliche, cose del genere, eccetera. Però pure noi, insomma, dobbiamo organizzare le nostre vacanze. Quindi Carcamagno, intanto vi saluta, vi dà appuntamento a lunedì prossimo, preparando le prossime feste. E ciao a tutti,
1: Ciao a tutti,
0: grazie,
1: grazie all'ascolto e
0: e alla
1: alla
0: prossima.
1: prossima.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Madossi, è lei? Madossi, è lei? Madossi, è lei?
3: La redazione si dissocia da tutto quello che avete
0: Ah,
3: ascoltato fino
0: ancora sta
3: adesso.
0: storia, dai, su, per favore, dai.
3: Va bene, avete ascoltato?
4: E un carcamagno!
5: Un carcamagno!
3: Appuntamento mattutino condotto da Massimo Figuretti e Gustavo Martinelli.

0: Per me è una cagata pazzesca!
1: State ascoltando Redoner, la radio mai doma e mai dimora.

dove sono i cattivi, cattivi, cattivi, i gatti inquieti delle città. Dove sono i cattivi, cattivi, cattivi, a quali angoli, in quali bar. Dove sono i cattivi, cattivi, cattivi, cattivi.

il piano della notte, il piano della notte, il piano della notte, il piano della notte. Dove sono i cattivi, cattivi, cattivi? I brutti incontri delle città. Vedo solo ulivi, ulivi, ulivi. Ci facciamo l'olio?

hanno chiesto di fare una torta. Ho aperto il cassetto della dispensa e non ci ho trovato né farina né uova. Ho guardato meglio in fondo e ho visto un anello magico, un tappeto volante, una bambina, un bambino, una vecchietta sorridente. Ma che cosa ci faranno in fondo al cassetto? Una brutta strega, una casetta nel bosco, un lupo, un vecchietto, un drago, un mostro. Oh, cosa posso preparare con questi ingredienti? Come dite? Ma sì, una fiaba! Oggi vi racconto una fiaba africana. Perché il sole e la luna vivono in cielo. Ve lo siete mai chiesti? Dunque, molti anni fa il sole, l'acqua e la luna erano grandi amici e tutte e tre vivevano insieme sulla terra. Il sole andava a trovare l'acqua molto spesso, amava vedere i suoi splendidi riflessi sulla superficie dell'amica e scaldarla con la sua amicizia. L'acqua però non gli ricambiava mai la visita. Il sole domandò all'acqua come mai non andasse mai a trovare né lui né la moglie, la luna, a casa loro. Avevano forse fatto qualcosa che era dispiaciuto all'acqua? L'acqua rispose che no. Tra loro andava tutto bene. Lei amava il dolce calore del sole e adorava vedere come la bianca luna si specchiasse in lei o con lei giocasse a nascondino quando era notte. E solo che la casa del sole e della luna non era abbastanza grande per lei, e se ci fosse andata con i suoi familiari, avrebbe dovuto spingere fuori il sole e la luna.

un sacco di posto. Oh, il sole, sollevato che si trattasse solo di una questione di spazio, promise di costruirsi una fattoria molto grande e subito tornò a casa dalla moglie, la Luna, che lo accolse con un grande sorriso quando lui aprì la porta.

0: sole disse alla luna ciò che aveva promesso all'acqua e il giorno dopo cominciarono a costruirsi una fattoria immensa nella quale poter ospitare l'amica. Quando la casa fu pronta, chiesero all'acqua di venire a fargli visita il giorno dopo. E l'acqua arrivò, chiamò fuori il sole e gli domandò se poteva entrare senza pericolo. E il sole rispose:
1: «Oh sì sì, sì sì, entra pure, amica mia!»
0: Allora l'acqua cominciò ad affluire, accompagnata dai pesci e da tutti gli animali acquatici.

poco dopo l'acqua arrivava al ginocchio e allora domandò ai due amici se poteva ancora entrare senza pericolo. E da capo il sole e la luna dissero: «Oh, ma certo, certo, cara amica, entra, entra!» E così l'acqua seguitò a riversarsi dentro. Quando ormai era a livello della testa di una persona, l'acqua disse: «Volete che la mia gente continui ad entrare?» Il sole e la luna, tutti e due: «Sì, sì, vogliamo fare amicizia con tutti, con tutti!» Così l'acqua seguitò ad affluire finché il sole e la luna dovettero accovacciarsi in cima al tetto. Da capo l'acqua ripeté la sua domanda e da capo ricevette la stessa risposta. E la sua gente così seguitava a riversarsi dentro. E l'acqua in breve sommerse anche il tetto e sole e la luna furono costretti a salire in cielo, dove da allora sono rimasti.

Ehi, che casa immensa! La volta celeste per il sole e la luna. E in fondo, grazie all'amica acqua, stavano così comodi adesso. E che casa immensa per l'acqua e il grande mondo! Adesso, se li osservate, si parlano da lontano. Ma che gioia avere una vista così ampia!

questa è fatta. Volete sapere quali saranno i prossimi ingredienti nel cassetto della dispensa? Appuntamento alla prossima settimana!

fatto fu poco soddisfatto. Non tutti nella capitale sbocciano i fiori del male. Qualche assassino senza pretese abbiamo anche noi in paese.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

cammino in montagna, inciampo col piede un sasso, morbo di sotto che si allontana, rotolo, rotolo e rotolo, e non mi fermerà nessuno, rotolo sui sassi e li saluto, rotolo nell'erba, quando mi fermo contro il tronco mi fermo, aspetto, aspetto che marcisce, non ho fretta, io, un giorno guarderò il mare.

come ho fatto non so. Una ragione vera non c'è, lei era bella però.

Mastica e sputa da una parte il miele, mastica e sputa dall'altra la cera, mastica e sputa prima che venga neve. Luce, luce lontana, più bassa delle stelle, sarà la stessa mano che ti accende.

Tutti ragazzi.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

filo spinato, cemento armato, occhi nascosti ovunque per terra, la radio gracchia, la testa scuote, le buche.

deserto e tranquillo, non c'è linea del fronte, battaglia.

sacchi di plastica, torna un soldato e lascia effetti, foto e armadietti, e alcol in branda, pornografia, e giacche graduate, lucenti e stemmate, e soldi e coraggio.

uccidere non è peccato se non sei ucciso tu. Uccidere non è peccato se regole il lavoro. A 50 metri sparare al motore, a 20 nel vetro, a 10 nel cuore. Non hai conosciuto chi è che hai centrato, una croce nel

cielo ora è più nero e non è fumo. Nessuno tornerà.

secca. La morte innaturale, la morte prematura, la morte industriale per mano poliziotta.

te dalle tue immagini e dalla tua paura, dai preti d'ogni credo, da ogni loro impostura, da infermi e paradisi, da una vita futura, da utopie per lenire questa morte sicura.

Aria serena, doppa una tempesta, pall'aria fresca, pare già una festa.

le navi sono partite, la vita è sulla luna, ma nel cielo d'acqua vite, navigare è cosa dura, hai detto me ne vado, per la mia avventura, ma dove sei arrivato? C'è solo spazzatura.

per le tue cannonate. Lei si è messa l'armatura e niente più la tocca.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

stata all'ufficio dell'IVA. Ehi!

spostarsi a un ristorante si starà con gli occhi intorno cerchi e non si sa, fa niente, tanto è un gioco che si fa stando soli, stanchi e forestieri, ma guardando fuori un paesaggio avrai. E laggiù montagne languide vedrai, e sempre te ne invaghirai. Grande amore, e ancora tu le vorrai. Nord, nord, nord, mille e una notte laggiù. Luna nel viaggio. Tra le aquile. Complesso è questo aroma che ha il caffè, opaco e scintillante, ma ormai in te. Tostata è tutta l'Africa e gli dèi si divertono e ridono in fondo agli occhi di lei.

ad angoli e a spigoli sarà voluta e costruita ogni città, è quadrata ogni nuvola sarà, e il cielo cupo, l'ansia degli abissi avrà, e può darsi a un ristorante si starà, con gli occhi intorno cerchi e non si sa, fa niente, questo è un gioco che fanno gli dèi, si divertono e ridono in fondo agli occhi di lei.

Benvenuti a una nuova puntata di Quattro Mori Jazz Club, una trasmissione con cui voglio accompagnarvi nell'esplorazione del panorama musicale della Sardegna. Io sono Franco Zurru e trasmetto dagli studi di Redonair, la radio mai d'oma e mai di moda del quartiere di Redona a Bergamo. In ogni episodio scopriremo un artista o un gruppo che in qualche modo rappresenta la Sardegna in musica. Parleremo di jazz, ma non solo. Al Quattro Mori Jazz Club invitiamo artisti sardi di tutti i generi, purché facciano buona musica. L'ospite virtuale di oggi è Antonello Salis, un artista che da oltre 50 anni calca i palchi di tutto il mondo. Come possiamo definirlo? Un musicista che suona come se stesse combattendo e abbracciando il suo strumento allo stesso tempo. È un artista che ha trasformato la fisarmonica, lo strumento delle sagre di paese, delle balere, dei nonni, in qualcosa di selvaggio, imprevedibile, assoluto. È uno dei jazzisti più originali che la Sardegna, o forse l'Italia, abbia mai prodotto.

Il brano che avete ascoltato racconta già tanto, ma per capire davvero Antonello Salis bisogna partire dall'inizio. E l'inizio è un paese del sud Sardegna che si chiama Villamar, 2000 abitanti a metà strada fra Cagliari e Oristano. È lì che nasce il 28 febbraio del 1950. A 7 anni il nonno gli regala una fisarmonica giocattolo. Non è uno strumento vero, è quasi un oggetto da bambini, ma Antonello ci si attacca, la studia da solo, la smonta con gli occhi e la ricostruisce con le dita, da autodidatta. Quella parola autodidatta tornerà spesso nella sua storia, perché Salis non ha mai avuto una formazione accademica in senso stretto, ha imparato ascoltando, sbagliando, sperimentando. Lo stesso farà con il pianoforte e poi con l'organo Hammond. Tre strumenti, tre linguaggi, un'unica voce. Negli anni 60, mentre fa il cameriere in un ristorante di Porto Scuso, inizia a suonare.

Il progetto è già ibrido per definizione, progressive rock, free jazz, echi di tradizione sarda, non assomiglia a niente di quello che si sente in giro in quegli anni in Italia. 2 anni dopo il salto. I Cadmo si trasferiscono a Roma e Roma in quel momento è il cuore pulsante del jazz italiano. Al Music Inn si incontrano i grandi del jazz internazionale, Ornette Coleman, Charlie Mingus, Dexter Gordon. E anche i giovani leoni del jazz romano, Maurizio Gianmarco, Massimo Urbani, Enzo Pietro Paoli, Roberto Gatto. Nel 1975 i Cadmo incidono il loro primo disco, Boomerang, e l'anno successivo arriva Flying Over Ortobene Mountain, Julie 77. Il titolo è già un manifesto, il jazz d'avanguardia che sorvola un monte della Sardegna. Nel frattempo al gruppo si aggiungono il sassofonista Sandro Satta e il trombonista Danilo Terenzi, e quindi il trio diventa un quintetto e cambia il nome in GRA. Ma in quegli anni è un incontro a segnare il futuro di Antonello Salis, quello con Lester Bowie, il trombettista dell'Art Ensemble of Chicago, uno dei collettivi più radicali dell'avanguardia afroamericana. Con loro Antonello Salis capisce che il jazz può anche essere teatro, rituale, gioco, provocazione, capisce che non esistono confini.

Bowie, Dan Moy, Roscoe Mitchell. Per un giovane sardo che qualche anno prima suonava nelle feste di paese, è un battesimo del fuoco. E lui lo supera con una naturalezza che stupisce tutti. E da quel momento in poi la sua carriera decolla. I collaboratori si moltiplicano: Paolo Fresu, Enrico Rava, Rita Marco Tulli, Stefano Bollani, l'elite del jazz italiano, ma anche giganti internazionali: Cecil Taylor, Pat Metheny, Don Cherry, Han Benick, Billy Coman, Nana Vasconcelos. Salis si muove tra questi mondi con la disinvoltura di chi non si sente mai fuori posto. Nel 1983 nasce una delle collaborazioni più longeve e feconde della sua vita, quella col chitarrista francese Gérard Pensanel. Con lui inciderà sette album nel corso degli anni e insieme firmeranno anche le musiche di un film di Eric Rohmer, Racconto d'autunno, dove i due appaiono persino come attori, interpretando se stessi. Un'altra pietra miliare è il Quartetto Novo, fondato nel 1991. Antonello Salis, insieme ai fisarmonicisti francesi Richard Galliano e Marcel Azzolà, e all'italiano Gianni Coscia. Quattro fisarmoniche e uno strumento solo, quattro universi. È l'apoteosi del suo strumento d'origine. Nel 1995 Salis forma il trio PAF con altri due sardi d'eccezione, il trombettista Paolo Fresu e il contrabbassista Furio De Castri. Tre artisti della stessa isola, ma tre sensibilità diverse, un'alchimia veramente rara. Con loro firma la rivisitazione di Non ti scordar di me per le musiche del film 100 chiodi di Ermanno Olmi. Un brano che molti conoscono, ma reinventato con una delicatezza che sorprende venendo da lui. Perché Salis sa essere anche questo, tenero, lirico, capace di un silenzio. Anche se però la sua cifra più immediata è altra, energia incontenibile, corpo che percuote lo strumento come se suonare fosse una lotta, la musica come un evento fisico prima ancora che sonoro. Di lui ha scritto il critico Franco Faenz: Salis è uno che suona come una forza della natura, formando un corpo unico col suo strumento, quasi che questo fosse l'unico mezzo possibile per comunicare col resto del mondo.

Nel 1978 Antonello Salis debutta come solista in piano solo a Roma, in una serata straordinaria. Sul palco del Cinema Adriano si esibiscono anche le

Quello di Antonello Salis non è mai stato un percorso lineare e questo è forse il suo tratto più affascinante, l'impossibilità di classificarlo. Nel corso della sua carriera ha lavorato con teatranti come Antonio Rezza, Leo De Bernardinis, Ascanio Celestini, ha accompagnato performance di danza, ha suonato alla Biennale di Venezia e ai Festival di Taormina, ha collaborato con una ressa enorme di artisti, Pino Daniele, Ornella Vanoni, Teresa Dessio, Vinicio Capossela, Sergio Cammariere. Ha registrato con la Tanchio Band di Riccardo Fassi un omaggio a Frank Zappa. Ha suonato con un omaggio a Nino Rota per Fellini con l'orchestra improvvisata. Il jazz per Salis non è mai stato una gabbia, è stato invece un punto di partenza, un metodo. Un modo di stare nel mondo, col coraggio dell'improvvisazione, la disponibilità all'incontro, il rifiuto di ogni schema precostituito. Nel 2010 fonda il gruppo Giornale di Bordo, pianoforte e fisarmonica suoi, sax e voce di Gavino Murgia, la chitarra di Paolo Angeli e la batteria di Hamid Drake. Quattro anime di quattro continenti musicali con una musica che suona come un diario di viaggio senza destinazione fissa. I riconoscimenti nel tempo sono arrivati: il premio Django d'Or del 2005 come musicista affermato per l'Italia, il premio alla carriera all'European Jazz Expo 2008. Il Top Jazz 2008 come miglior strumentista e l'anno dopo il Top Jazz per il miglior disco, Stanti, insieme a Fabrizio Bosso. Ma Antonello Salis non è il tipo da guardare i premi, è il tipo che sale sul palco con la fisarmonica e il pianoforte e occupa tutto lo spazio disponibile, spazio fisico, spazio sonoro, spazio emotivo. È uno che improvvisa come se ogni nota fosse l'ultima, uno che viene da un'isola e che ha parlato con tutto il mondo. È un figlio della Sardegna che ha reso la sua terra parte di un discorso musicale universale. È Antonello Salis, una forza della natura.

0: E così concludiamo questa puntata di Quattro Mori Jazz Club. Abbiamo ascoltato nell'ordine Antonello Salis e Stefano Bollani in Ticket to Ride dalla trasmissione Rai Via dei Matti numero 0, Antonello Salis e Nana Vasconcelos in Sogni Caraibici, Caribbean Dreams dall'album Lester, Antonello Salis, Paolo Fresu e Furio Di Castri in Knocked Out dall'album Morph, Antonello Salis, Paolo Angeli, Gavino Murgia e Emmett Drake in Dear Prudence, dall'album Giornale di Bordo. Grazie per averci seguito. Se volete criticare, commentare o fare una proposta per una delle prossime puntate, scrivetemi una mail a quattromori@redonair.it, 4 mori in lettere tutto attaccato, o mandate un messaggio WhatsApp al numero 351-459-3144. Oppure postate un commento su Spotify. Un saluto da Franco Zurro, un saluto da Red On Air, la radio mai doma e mai di moda. E io vi aspetto la prossima settimana per incontrare un nuovo ospite al nostro Quattro Mori Jazz Club.
1: Red On Air ha presentato Quattro Mori Jazz Club. Suoni e musicisti da oltretirreno. Ha condotto Franco Zurro.

Ma come sei finita? Amore all'incontrario. È così che tu ti chiami per davvero. Eri giovane e ridevi della vita. Poi hai creduto alla bugia de un mercante forestiero e del magnaccia della compagnia.

Don't give me your problems!

Dunque, detto così, raccontato così, il disco sembrerebbe incentrarsi soltanto sul problema delle minoranze emarginate. Credo che sia riduttivo considerarlo così. Credo che queste persone singole o questi gruppi di persone, proprio difendendo il loro diritto a rassomigliare a se stessi, in fondo, senza fare del male a nessuno, difendono in fin dei conti la loro libertà. Quindi io credo che Anime Salve sia soprattutto un discorso sulla libertà.

sole avevi gli occhi belli, lui ti baciò le labbra ed i capelli, c'era la luna e avevi gli occhi stanchi.

0: Sei andata a scuola, sai contare?
1: Come contare?
0: Come contare? Uno, due, tre, quattro, sai contare?
1: Sì, so contare.
0: E sai camminare?
1: So camminare.
0: E contare e camminare insieme lo sai fare?
1: Sì, penso di sì.
0: Allora forza, con te cammina. Vai.
2: Uno,

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda. Sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

0: Ci sono delle date nella storia dell'umanità, nella storia della musica, nella nostra Italia, che sono delle date importanti. Lo sbarco dei Mille, la nascita di Roma, non lo so, la breccia di Porta Pia, ma a parte gli scherzi, ci sono delle date comunque importanti che appartengono alla nostra cultura e in particolare alla cultura musicale. C'è una data importante, anche diciamo abbastanza recente. La data importante è quella del 15 luglio del 1989. Voi direte che è successo il 15 luglio del 1989? Magari qualcuno di voi era troppo piccolo o addirittura non era nato. Io oggi proverò in qualche modo a raccontarvelo perché è successo vabbè, è successo un concerto. Praticamente si è deciso di fare un concerto, però si è deciso di fare questo concerto in una delle città più belle del nostro paese con uno dei gruppi più importanti della musica, della scena rock del mondo. Però tutto questo ve lo vado a raccontare subito dopo la sigla.
1: Sigla.

Allora, buongiorno a tutti, ornitoritmiani, naturalmente questa è Redoner, la radio mai doma e mai di moda. Il numero di telefono è il 351-459-3144, il telefono dove voi potete comporre questo numero, potete telefonarci, potete mandare dei WhatsApp, tra l'altro potete anche mandare delle mail a ornitoritmo@redoner.it oppure redoner@redoner.it, dove potete fare tutte le domande che volete, potete chiedere tutto quello che volete, insomma dire quello che volete e noi siamo qui ad ascoltarvi. Allora io intanto ringrazio Franco che è alla regia, naturalmente il mio fidatissimo Franco alla regia e posso cominciare a sì, ok, anche tu Orni, sì, non mi ero dimenticato di te, ma certo, dai. Perché stai qui, ti vedo sempre, siamo sempre insieme mentre faccio le ricerche musicali, le cose, tu mi fai compagnia, quindi lo do per scontato, però giustamente ti saluto. Allora, oggi dicevo, parliamo di un fatto che è accaduto il 15 luglio del 1989. Che cosa sarebbe? Sarebbe il concerto dei Pink Floyd a Venezia. Quindi, come dicevo prima, il più grande gruppo, uno dei più grandi gruppi musicali rock, del mondo, i Pink Floyd, in una delle città più belle del nostro paese, cioè Venezia. È una di quelle storie che sembrano scritte da uno sceneggiatore con la febbre, potremmo dire. È un'idea, se ci pensate, gigantesca, una città delicatissima, sospesa sull'acqua, una città fragilissima. E poi con una band famosa quanto un piccolo culto religioso, e il risultato finale è quello che ancora oggi divide l'umanità in due categorie precise, quelle che dicono è stato un evento storico irripetibile, infatti lo è stato e lo è, oppure chi dice anche una catastrofe logistica, anche se con una colonna sonora eccellente. Secondo me hanno ragione tutti e due. Comunque se ne parla ancora perché non fu solo un concerto, ma una collisione frontale, come due tir che si scontravano tra rock monumentale, politica locale, anche ego artistici se volete, televisione globale e la naturale incapacità dell'essere umano di prevedere cosa succede quando inviti circa così a spanne 200.000 persone in una città costruita letteralmente, poi potremmo andare a vedere sui fatti storici, ma non è questo il caso, letteralmente sopra il fango, perché Venezia nasce così. Dunque, queste idee

Citizen, partito nel 1987 e diventato una macchina da soldi con proporzioni quasi industriali. Dopo l'uscita di Roger Waters dalla band, molti avevano previsto il funerale artistico del gruppo, invece no. David Gilmour, Nick Mason e Richard Wright fecero la cosa più elegante possibile, cioè continuarono come se niente fosse e dimostrarono commercialmente che il marchio Pink Floyd era più resistente di uno scarafaggio, forse, magari c'è una piccola allusione ai Beatles, post-atomico. Il tour incassò cifre enormi e proprio in quel clima nasce l'idea di un evento gratuito e televisivo che fosse allo stesso tempo concerto, spettacolo mediatico e, se volete, anche una gigantesca cartolina promozionale di Venezia. Il pretesto ufficiale, pensate un po', era la festa del Redentore, una celebrazione veneziana storica legata alla fine della peste che c'era stata lì nel 1577. Cioè, già di per sé comunque una cosa abbastanza teatrale. La città ogni anno organizza eventi, fuochi, celebrazioni. Qualcuno, probabilmente dopo aver sottovalutato gli effetti collaterali del proprio entusiasmo, pensò che invitare i Pink Floyd fosse una grande idea. Tecnicamente, possiamo dire che sulla carta, questo lo era. Una band monumentale che suona davanti a San Marco, pensate un po', su una piattaforma galleggiante, un'idea incredibile. Una roba che se la racconti oggi sembra inventata da un algoritmo addestrato su, che ne so, tipo lussuria estetica e rischio amministrativo. Adesso ci andiamo a sentire un brano tratto di A Momentary Lapse of Reason, cioè il brano Learning to Fly, che è uno dei brani migliori dell'album. E che presenta forse una delle ultime copertine geniali, non so se vi ricordate, quella di tutti i letti, le brandine, potremmo dire, su una spiaggia. È una delle ultime copertine geniali del gruppo di Pink Floyd. Quindi andiamo a sentire adesso questo brano intitolato Learning to Fly.

La preparazione fu una follia ingegneristica. Il palco non poteva essere montato in piazza perché sarebbe stato logisticamente, diciamo, ingestibile e anche abbastanza irrispettoso verso una città che tende a non apprezzare camion da 40 tonnellate praticamente sulle calli. Quindi si optò per una soluzione che sembrava uscita quasi da un film di spionaggio, cioè costruire una gigantesca chiatta palco, chiamiamola così, ancorata nel bacino di San Marco, davanti proprio a Palazzo Ducale, che è pratico di Venezia, si renderà conto. In pratica, i Pink Floyd decisero di suonare su un'isola artificiale di tecnologia, acciaio e casse acustiche. Io immagino che adesso tutti i nuovi fan dei Pink Floyd così avranno un po' i brividi a immaginare un'occasione così bella, importante per un gruppo del genere. Comunque, la piattaforma misurava circa 90 metri per 30, con tonnellate di materiale tecnico, generatori, luci e sistemi audio. La band suonò senza pubblico diretto sotto il palco. Il pubblico era tutto distribuito su rive, ponti, barche, tetti, finestre e probabilmente anche qualche gabbiano particolarmente motivato avrà trovato interessante assistere allo spettacolo. Il palco fu assemblato con estrema attenzione per minimizzare vibrazioni e danni, perché quando fai un concerto in una città medievale fragile come il cristallo, lo ripeto, ogni basso troppo allegro rischia di trasformarsi in un convegno UNESCO praticamente. Il costo? Beh, le cifre variano a secondo delle fonti, ma si parla di diversi miliardi di lire dell'epoca, insomma, parliamo del tipo di valuta che c'era all'epoca. Grosso modo tra i 6 e gli 8 miliardi, pensate poi, uno spettacolo da 6-8 miliardi di lire. Quindi parecchi milioni di euro attualizzati. Parte delle spese era coperta da sponsor e diritti televisivi. La Rai, per esempio, trasmise l'evento, così come numerose emittenti internazionali, ovviamente. Era concepito come evento globale, non un semplice live, ma potremmo definirlo un gigantesco prodotto audiovisivo. Qui entra in scena la variabile che nessuno controllò davvero, e come al solito questa variabile sono gli esseri umani. Gli organizzatori stimavano circa, bah, dai 60 agli 80 mila persone, secondo me erano stati un po' troppo pessimisti, ottimisti, bisogna vedere da che punto di vista appunto lo prendiamo questo dato. Comunque, vabbè, la verità è che ne arrivarono almeno 200 mila, forse addirittura qualcuno dice 250 mila. Per Venezia questa non è una differenza numerica, è praticamente una diagnosi clinica. Significa che una città già normalmente piena si ritrovò invasa da una massa umana equivalente, come dire, a una piccola invasione barbarica praticamente, però con più magliette nere e meno cavalli. Le cronache raccontano scene surreali, persone accampate ovunque, gente che si tuffava nei canali, bagni inesistenti, rifiuti accumulati in quantità apocalittiche. Dopo il concerto, Venezia sembrava reduce da una battaglia persa contro un esercito di lattine, panini e bottigliette di plastica. Si stima che rimasero centinaia di tonnellate di spazzatura. Il sindaco e l'amministrazione ovviamente finirono travolti dalle polemiche. Alcuni membri del consiglio comunale si dimisero. Immagina organizzare un concerto e ottenere come side effect una crisi politica locale. Per avere bene un'idea di quello che accade e, diciamo così, l'aria che si respirava quel giorno, adesso ci andiamo a sentire un brano di un gruppo italiano, un gruppo veneziano in particolare. Questo gruppo si chiamava I Pitura Fresca, detto così un po' in veneziano, che nel 1989 incisero questo brano che poi andremo a sentire, che raccontava perfettamente quello che accadde. Il brano in questione si intitolava Pink Floyd, proprio scritto così, Pink Floyd, ed era veramente divertente, ragazzi. I Pitura Fresca sono stati
un gruppo musicale reggae italiano che è stato, come vi dicevo, fondato a Venezia ed è stato attivo tra il 1987 e il 2002. Caratteristica dei Pittura Fresca è la composizione di brani di genere reggae e talvolta rock, con testi quasi sempre però in veneziano. La scelta linguistica si lega all'origine dei musicisti, che ovviamente sono tutti nativi di Venezia e particolarmente legati a Marghera. Cantante e leader, uno dei leader del gruppo, era Scardi, insieme col cofondatore Francesco Casucci, detto Ciuche, morto purtroppo recentemente. Vabbè, qualcuno di voi forse li ricorderà perché hanno partecipato addirittura poi a Sanremo con un brano intitolato Il Papa Nero, poi hanno fatto altri brani molto divertenti. So che adesso Scardi fa attualmente, se non è andato in pensione, faceva il bidello in una scuola, poi dopo ha fatto questa non fine, cioè poi ha trovato quest'altra occupazione, diciamo così, però erano veramente divertenti e questa canzone sicuramente è quella più divertente secondo me che hanno scritto. A me piace tantissimo e veramente racconta un po' l'idea di quello che è successo a Venezia, del gran caos, con Scardi che canta e racconta questo fatto di andare a vedere tutti insieme Pink Floyd, questa cosa, e poi si organizza pure a fare una serie di interviste, tra virgolette, dicendo, che ne so, chiedendo in giro perché ti piace Venezia, perché vieni a vedere i Pink Floyd e così via, e sente le risposte che ovviamente sono risposte un po' del cavolo. Quindi adesso noi, grazie a Franco, ci andiamo a sentire Pink Floyd dei Pittura Fresca.

Il dettaglio tragicomico è che musicalmente il concerto funzionò comunque benissimo. La band, professionale come una multinazionale del rock psichedelico, eseguì uno show compatto ma comunque potentissimo. Non il concerto più lungo, potremmo dire, della storia floydiana, perché durò circa 90 minuti, ma però con una scaletta molto amata. Infatti furono suonati Shine Your Crazy Diamond, il brano famoso dedicato all'altro Pink Floyd, Learning to Fly, che abbiamo sentito prima, Yet Another Movie, Round Around, Sorrow, The Dog of War, On the Turning Away, Time, The Great Gig in the Sky, Wish You Were Here, Money, Another Brick in the Wall, parte 2, Comfortably Numb, e come bis fecero Run Like Hell. Una scaletta da macchina da guerra emotiva. Partire con Shine On You Crazy Diamond in quella cornice era già una dichiarazione di potere scenico abbastanza arrogante da risultare comunque bellissima. Comfortably Numb davanti a San Marco di notte con luci e riflessi sull'acqua è una di quelle immagini che anche chi odia il rock deve concedere come esteticamente illegali. Tra gli aneddoti più divertenti c'è per esempio il fatto che l'audio fu volutamente tenuto a volume ridotto per non creare danni strutturali. In pratica, uno dei gruppi più famosi per muri di suono cosmici si ritrovò a fare attenzione a non disturbare troppo i palazzi rinascimentali. Un po' come mettere un drago a dieta di, che ne so, di insalata. Alcuni spettatori lamentarono un volume basso, ma era quello, bisognava fare quello oppure trasformare il campanile praticamente in una sorta di maracas, e quindi questo non si voleva. Adesso ci andiamo a sentire The Great Gig in the Sky e poi dopo riprendiamo.

0: Oh, intendiamoci, io volevo farti sentire una cosa come una novantina di brani, ma poi ci siamo resi conto che non era possibile perché la trasmissione sarebbe durata 2 o 3 ore, quindi purtroppo ho dovuto un po' stringere. Magari parleremo di Pink Floyd in un altro momento, in un'altra situazione, e quindi riusciremo a mettere altri brani. Per adesso, oggi, accontentatevi un po' di questi che abbiamo preparato. Altra scena meravigliosamente assurda: migliaia di persone seguirono il concerto da imbarcazioni improvvisate, gondole, motoscafi, barche private, una Woodstock veneziana con meno fango e più rischio nautico. Alcuni racconti parlano di gente arrampicata ovunque pur di vedere qualche riflesso del palco. E poi c'è il lato quasi grottesco della politica. Nei giorni successivi il dibattito pubblico fu, naturalmente, potete immaginare, feroce. Da una parte chi sosteneva che Venezia avesse ospitato un evento memorabile, culturale, memorabile, internazionale, e dall'altra chi sottolineava che la città era stata trasformata in un gigantesco bidone della spazzatura, anzi, bidone proprio della differenziata, però fallita. Entrambi le parti avevano comunque, diciamo, argomenti solidi, non c'è che dire. La cosa più ironica è che oggi quel concerto è ricordato quasi mitologicamente. Col tempo il caos logistico è diventato parte della leggenda. È successo spesso nella storia degli eventi iconici. Nel momento in cui accadono, sembrano un mezzo disastro. Poi il tempo leviga gli spigoli e lascia solo l'aura epica. Nessuno oggi racconta Woodstock iniziando dai problemi sanitari, che eppure c'erano stati anche lì. Il concerto di Venezia ha avuto un destino simile, solo con più marmi e indignazione municipale. Dal punto di vista simbolico, fu anche uno degli ultimi grandi momenti del gigantismo rock anni Ottanta. Un concerto gratuito, globale, televisivo, tecnologicamente complesso, in una location impossibile praticamente. Dopo di allora il mondo sarebbe entrato negli anni 90, con un'estetica diversa, meno monumentale e forse più cinica. Quel live sembra quasi il canto del cigno di un'epoca in cui si pensava ancora che il rock potesse occupare fisicamente lo spazio pubblico come una forma di architettura temporanea. Adesso, ci andiamo a sentire altri due grandi brani. Permettetelo, qui a Redonair, permettetemi di mettere almeno altri due brani insieme perché non riesco a tagliare di più. Visto che appunto si parla dei Pink Floyd, dobbiamo approfittarne. Quindi ci andiamo a sentire Wish You Were Here e Money, che appartiene a The Dark Side of the Moon. Quindi sentiamo uno appresso all'altro questi due brani.
1: Yes, and neither would you, Derek, this star nonsense.
2: Yeah.
1: Now, which is it?
2: I'm sure of it.

0: I certainly was in the right.
1: Yes, definitely. I guess it was cruising for bruising.
2: Il concerto dei Pink Floyd a Venezia del 15 luglio 1989, come ricordavo all'inizio, ebbe conseguenze politiche enormi, tanto da diventare uno dei casi simbolo del conflitto tra tutela del patrimonio storico, turismo di massa e grandi eventi. Le principali implicazioni politiche furono, e in qualche modo ve le riassumo, la caduta della giunta comunale. Dopo il concerto, segnato da polemiche sulla gestione dell'ordine pubblico, sulla quantità di rifiuti lasciati in città e sui possibili danni al patrimonio artistico, la giunta comunale, che era rosso-verde, per intenderci, un po' di sinistra e un po' ambientalista, quella veneziana, fu costretta alle dimissioni il 24 luglio del 1989. Quindi praticamente pochissimi giorni dopo il concerto. Pensate un po', un concerto che fa cadere una giunta comunale di una città come Venezia. Poi lo scontro politico nazionale. Il concerto divenne un caso nazionale e arrivò anche in Parlamento tramite interpellanze parlamentari. Da una parte c'erano i politici favorevoli all'evento, come per esempio Gianni De Michelis del PSI. Ormai vabbè, molti di voi non se lo ricorderanno neanche più, ma insomma Gianni Michele era un po' un viver, amava le discoteche, quindi non mi sembra strano che era uno che un po' difendeva queste cose qui, tra l'altro anche lui veneziano, che vedevano il concerto come occasione per rilanciare l'immagine internazionale di Venezia. Dall'altra i contrari, che erano soprattutto ambienti ovviamente conservatori e parte di quella che era a quei tempi la Democrazia Cristiana, che accusavano l'amministrazione di aver trasformato Venezia in un parco spettacolo. E poi è uscito fuori un nuovo dibattito sulla gestione di Venezia, perché l'evento mise in evidenza l'incapacità amministrativa di gestire flussi enormi di persone in una città, come dicevamo, molto fragile. E le polemiche appunto riguardavano l'assenza di servizi igienici, ma questo al di là del concerto, proprio in generale, una sicurezza insufficiente all'interno della città, la gestione dei trasporti, che anche quella ci fu polemica su questo, il ritardo della raccolta dei rifiuti, un problema che c'era anche prima, e la tutela ovviamente del patrimonio artistico. Questo contribuì ad aprire un dibattito durato decenni sulla sostenibilità dei mega eventi, in particolare a Venezia, ma questo anche riferito anche ad altri siti importanti, storici, archeologici che c'erano in Italia. Tra l'altro vi ricordate che i Pink Floyd molti anni prima, erano già reduci di un mega concerto, stavolta non con il pubblico, da soli, quindi l'impatto fu diverso, però che anche quello diventò iconico, che era il famoso concerto a Pompei. Poi il tema della città vetrina. Il concerto fu interpretato da molti come il simbolo di una Venezia sempre più piegata a logiche mediatiche e turistiche, che poi in qualche modo lo è rimasto. La trasmissione mondiale della Rai, vista da circa 100 milioni di persone, rese evidente come Venezia fosse usata anche come palcoscenico globale. E poi gli effetti sulle politiche future. Dopo il caso Pink Floyd, le amministrazioni veneziane divennero molto prudenti nell'autorizzare grandi concerti o eventi di massa in laguna. Il concerto è ancora oggi citato nel dibattito politico locale ogni volta che si discute, per esempio, di overtourism, grandi eventi o sfruttamento commerciale della città storica. C'è anche un aspetto interessante. Col tempo molti storici e commentatori hanno rivalutato l'evento, sostenendo che il vero problema non fu tanto il pubblico quanto la cattiva organizzazione istituzionale. Alcune discussioni recenti online e studi successivi sottolineano che diversi servizi pubblici furono volutamente limitati o gestiti male, aggravando il caos. Bene, possiamo fare un bilancio finale allora. Artisticamente, possiamo dirle, è stato un successo enorme. Visivamente, irripetibile. quasi osceno da quanto era spettacolare. Logisticamente, l'abbiamo detto, disastro quasi caricaturale. Politicamente, terremoto locale. Culturalmente, dobbiamo dirlo, immortale. È la definizione perfetta di evento storico all'italiana. Idea geniale, organizzazione ambiziosa, esecuzione a metà tra capolavoro e incidente diplomatico, conseguenze impreviste e memoria collettiva che dopo 30 anni conclude comunque sì, però, oh ragazzi, che figata. Celebre concerto dei Pink Floyd a Venezia, ebbe una scaletta relativamente breve, come dicevo 90 minuti, ma con i loro più grandi successi, e quindi chi è stato lì se l'è goduta al massimo. Allora, come direbbe Scardi nella canzone precedente, domanda: siete qui per i Pink Floyd? In risposta, con le ragazze che rispondono: a me Venezia fa schifo, e Scardi che risponde: domanda, perché non siete rimasti a casa vostra? Finiamo così, con una frase, un pezzo della canzone che avete sentito all'inizio. Vi salutiamo da dentro una gondola, io e Orni che nel frattempo si è voluto mettere la magliettina rossa e bianca a righine e il cappellino di paglia, che saluta gli spettatori, e poi naturalmente Franco la regia, e grazie a Redoner, la radio mai d'uomo e mai di moda. Telefonate, come dicevo prima, al 351 459 3144, mandate WhatsApp, email a ornitoritmo@redoner.it oppure redoner@redoner.it, e ciao, con la sigla finale come al solito della Fattoria Legrenzi, che è intitolata Che passa Milano, e grazie a tutti che mi avete ascoltato. Alla prossima, ciao da Max.

you get all of them inside.

0: moved here.
1: Yes, Fernando.

c'è la gente di sangue blu, sono tutti matti, qualcuno fa e un altro dice sarà l'età. Son seduti alla fontana, non li vogliono nel bar, non consumano mai niente e il barista non ci sta. Io c'ho famiglia, non si può fa. Chi suona il flauto, chi fa colletta, chi prende il sole e chi va di fretta. Qualcuno ha detto che la madama fa una retata sulla fontana.

dice Susi, beh, venite su da me. E in crociera il vecchio a casa posto c'è. Poi c'è un terzetto che guarda il gruppo, guarda quello, ma quanto è brutto. E le ragazze che fanno

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

verrò a raccogliere il bucaneve. Passa il tempo sopra il tempo.

buona, lui non c'è, è andato all'estero e non tornerà. La vanità se l'è mangiato vivo, però è partito con dignità.

Lo sai, da un pezzo si parlava di te, ancora prima che arrivassi in città. E che tuo padre ha un aereo privato e molte case di proprietà.

esistere, devi suonare l'armonica finché la bocca non sanguina. Qualcuno ha detto che l'amor di patria è l'ultimo rifugio che c'è.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

0: That's the next song now. That's the stage.
1: Thank you.

ti viene voglia di mangiarla tutta. Stai attento amico, quelle frutte che scotta, attento amico.

No, aspetta, vedi.

0: Questo è stato il primo intoppo, lo so.
1: Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato, che la tua vita finiva quel giorno.
0: Qui ho cominciato a cadere seriamente.
1: Dormi sepolto in un campo di grano. Non è la rosa, ma è un eone. Non è la rosa, non è la rosa, non è il tulipano.
0: T'avrei fischiato anch'io, sai? Sei fortunato che non ero in teatro. Quel giorno ero sul palco.

puoi fare il diplomatico in Francia o in Spagna, puoi vivere per il gioco o vivere per la danza, puoi essere il peso massimo più forte che ci sia, puoi essere una gran signora

0: qualcuno. Forse sarà il diavolo, forse sarà Dio, ma devi sempre servire qualcuno.
1: Servire qualcuno.
0: Puoi vestirti di seta, vestirti di cotone. Ti può piacere il whisky o il succo di limone. Può piacerti il pane,

0: diavolo, forse sarà Dio, ma devi sempre servire qualcuno.
1: Servire qualcuno.
0: Puoi chiamarmi Ferdi, puoi chiamarmi Vale, puoi chiamarmi Fede, puoi chiamarmi Ale, puoi chiamarmi Ciccio, puoi chiamarmi Generale.

Ragazzi, io sono ricco e non sono povero, però vi voglio tanto bene, perché siete grandi, siete i miei più cuori degli armonici, e perché io voglio un'armonica cromatica che non mi è stato permesso in Italia, perché abbiamo avuto anche Galilei, abbiamo avuto tutti, però quando si tratta di capitalismo tutti hanno paura dell'armonica, e questo non mi piace, perché io voglio i giovani forti, umani, e che tutti si vogliono bene come fratelli umanitari.

Va bene, vi siete meritati una bella pausa di 10 minuti. Ci vediamo fra poco.

The best.